0: Gli studi di Piazza Unione Sarda e oggi sono davvero contento di aver ospitato Steve De Wolf, che ci sta raccontando un po' della sua vita, della sua ispirazione e anche della necessità di comunicare qualcosa di nuovo con questo disco, che chiaramente racconta tanto di te, giusto?
1: Esatto. Il disco si chiama Circostanza, della fusione tra la parola circo e stanza, praticamente fa capire semplicemente che la vita è un circo e ci sono 2000 stanze che devi aprire, ti può succedere di tutto. Questo è il succo del discorso. Mi sono discostato dal rap classico che facevo prima, abbiamo provato a fare una roba nuova, tant'è che appunto non ci sono featuring a parte mia sorella e mio cugino, perché è una cosa veramente personale.
0: Familiare.
1: Esatto, è familiare.
0: No, infatti si sente, io ascoltando anche le prove, a parte tutta la produzione fantastica come sempre del grande Aru, però c'è proprio una ricerca generale tra diciamo sonoro e anche testi, che comunque si fonde molto bene, dà l'idea di tanta introspezione.
1: Esatto.
0: in questo lavoro qua. E chiaramente il lavoro lo possono ascoltare tutti quanti nei vari canali Spotify,
1: sì,
0: ufficiali.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ok, poi chiaramente
1: ovunque
0: parleremo e daremo anche tutti quanti i canali in chiusura. Volevo chiederti un'altra cosa. Chiaramente tutto questo lavoro è seguito al puntino da Soprano Management, che è la vostra agenzia.
1: Esatto,
0: lì.
1: Esatto. Dove praticamente collaboriamo e lavoriamo anche con Ricky. Ci sono altri artisti, stiamo lavorando anche con Azzurra Parisi, stiamo lavorando con e stiamo cercando nuovi talenti da spingere, perlomeno provarci con i mezzi che abbiamo.
0: Assolutamente, poi creare connessione e avere comunque una squadra di persone che lavora tutti con lo stesso obiettivo è la chiave vincente di ogni,
1: esatto,
0: progetto. Quindi voi lo state facendo bene già appunto dal ritorno tra virgolette di Ricky, che
1: sì,
0: è stata una bella sorpresa, poi con i lavori tuoi, di Peppe, di tutti quanti,
1: esatto,
0: quelli che sono stati e che sono appunto in questa bellissima squadra di Soprano Management. Allora ci dobbiamo ascoltare un altro brano.
1: Vai.
0: Di un altro artista, in questo caso hai portato anche un altro grande che a me piace tantissimo, che si chiama J. Cole. Cosa,
1: esatto,
0: hai portato?
1: Workout di J. Cole, che è un pezzo che praticamente, la cosa bella di J. Cole è che riesce a essere complicato ma allo stesso tempo semplice, raccontare storie semplici, essere semplice ma profondissimo, e lui è uno degli artisti che spaccano di più secondo me al mondo.

0: prove.
1: J. Cole su Radiolina sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Steve The Wolf. Allora, parliamo un po' del mondo della musica odierna.
2: Ok.
1: Allora, sai benissimo, sai meglio di me che oggi la musica è diventata tanto veloce, troppo veloce, forse sì. non si riesce a fermarsi un attimo davvero ad ascoltare quello che è un progetto in tutte le sue sfaccettature. Tu sei più per la pubblicazione, diciamo, della moda del momento, ovvero singolo dopo singolo a cadenza, a volte anche bisettimanale, oppure sei di quelli che, a cui piace magari chiudersi in studio, ragionarci un po' e magari uscire con un lavoro un po' più concepito?
2: Ci sono due versioni, tipo, per dirti, in questo disco ci ho messo, no, l'abbiamo iniziato 5 anni fa questo disco, quindi proprio
1: ci hai lavorato tanto.
2: Esatto. E più che altro io la musica la prendo come medicina, di conseguenza ho bisogno di farla bene non seguendo il sistema. Poi se le robe vanno sono contento, però in primis lo sto facendo per me stesso. Quindi sì, mi prendo i miei tempi. Poi c'è anche il giorno dove magari fai il pezzo che spacca e dici lo faccio uscire domani.
1: Esatto, esatto, a sensazione insomma, esatto. Ecco. Bene, bene, bene. Allora, adesso mi sa che facciamo colazione. Nel sì. senso che non ci prendiamo il caffè latte, ma facciamo un'altra,
2: esatto.
1: un'altra bella canzone del tuo album Circostanze. Cosa volevi comunicare con colazione?
2: Colazione racconta un po'. Praticamente non è altro che una raccolta di immagini, specialmente quando magari ti succedono cose strane, come magari rimanere in giro fino a tardi e non voler tornare a casa, allora magari racconti quella roba lì, racconti quello che provi magari quando ti capitano diverse situazioni anche nuove. Sono immagini raccolte.
1: E noi mi sa che ce le viviamo live oggi in questa nuova puntata di Sala Prove, appunto con colazione. Oggi c'è Steve The Wolf.

0: qua di nuovo.
1: Io sono la cornice per i tuoi ricordi, quella luce che riflette questi giorni. Io sono l'orologio mentre questo tempo vola. Io sono quella frase
0: per finire questa storia.
1: Io sono la cornice per i tuoi ricordi, quella luce che riflette questi giorni. Io sono l'orologio mentre questo tempo vola. Io sono quella frase per finire questa storia.
0: Vorrei che mi parlassi solo con il cuore, dolce cioccolata calda mentre fuori piove. E questa grandine che batte sopra la finestra si scioglie come questa storia o quello nero. E questo giorno che non vuole più finire mi fa pensare solo a te, tu che c'è da dire? La vita è così strana e questo lo si sa, ma tutto passerà, lo ripeto come un man.

0: C'è da terra stacco le mie suole.
1: Io sono la cornice per i tuoi ricordi,
0: quella luce che riflette questi giorni.
1: Io sono l'orologio mentre questo tempo vola.
0: Io sono quella frase per finire questa storia.
1: Io sono la cornice per i tuoi ricordi,
0: quella luce che riflette questi giorni.
1: Io sono l'orologio mentre questo tempo vola.
0: Io sono quella frase per finire questa storia.

0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Mariangela Lambis, su Radiolina.
1: Sala prove.
2: Ancora bentrovati e bentrovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Se volete partecipare a Sala Prove basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015, allegate una breve biografia e un link a una vostra esibizione live, poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi per poi ospitarvi qui in Piazza Unione Sarda a proporre la vostra musica. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove è venuto a trovarci Steve The Wolf, che ci ha raccontato, ci sta raccontando un po' circostanze che il suo nuovo album, che potete trovare in tutti i vari canali, Digital Store, Spotify, Apple Music, Amazon Music, insomma ti possono cercare dappertutto, sì. Semplicemente digitando Steve The Wolf. Sì. Esatto, mentre per quanto riguarda le pagine social come possono seguirti?
3: Uguale, Steve The Wolf,
2: quindi dappertutto. Se voi digitate Steve The Wolf dappertutto, vi apparirà. Ecco, allora una cosa importante che io tengo sempre a ribadire ogni volta che vengono gli artisti sardi qui in trasmissione è il fatto di, oltre chiaramente a streamare la musica, supportare, condividere, far conoscere anche agli altri, l'importante è anche acquistare i brani degli artisti, perché giustamente,
3: esatto,
2: non è che la musica si fa gratis, per fare musica si spende tantissimo, oltre che in risorse diciamo umane, anche in l'economia va controllata. Sì. Quindi comprate i pezzi di Steve The Wolf. Grazie. Nei vari canali social. Parliamo un po' di futuri live, c'è qualcosa in programma oppure stiamo preparando tutto quanto in attesa di presentare anche quello che è un nuovo lavoro che uscirà a Natale?
3: Sì, sì, speriamo, io sono positivo, dico ormai ci siamo.
2: Ok.
3: Quindi diciamo che tutte le brutte sono quasi fatte, dovrei registrare gli ultimi due pezzi entro settimana prossima, poi scegliere i feat e ripartire con le belle, quindi per Natale, se suonata è rapido, riusciamo a...
2: Il titolo è emblematico, chiaramente è una cosa che solamente chi poi sentirà il disco potrà capire. Lo possiamo dire il titolo?
3: Certo,
2: lo
3: certo,
2: possiamo
3: certo.
2: Dire. Okay. Il titolo è Chemioterapivan.
3: Esatto.
2: Ok? Non aggiungiamo altro.
3: Non aggiungiamo altro e
2: chiaramente aspettiamo Natale per gustarcelo e magari ci rivediamo anche qui per presentarlo.
3: Sarebbe
2: giustamente.
3: Bellissimo.
2: Allora, adesso hai portato un brano di un artista sconosciuto. No, assolutamente, sto scherzando. Chiaramente hai parlato un brano del grandissimo Ricky.
3: Sì.
2: Che è stato ospite anche lui di Sala Prove. Sì. Diciamo il suo cavallo di battaglia, può essere?
3: Esatto. La cosa bella sempre di questo, diciamo, è stata un po'... non una furbata, però comunque anche questo pezzo
2: un segno di riconoscimento anche,
3: assolutamente,
2: no?
3: Anche questo pezzo è prodotto da Haru e poi quello che penso, cioè non è che questo pezzo mi ha fatto crescere, però ha dato modo di nuovo alla Sardegna di esporsi, quindi è stato veramente un pezzo importante. E poi io sono convinto che Ricky sia uno dei rapper più forti in
2: assolutamente
3: Italia.
2: Assolutamente d'accordo.
3: Non ci sono storie, questa è la verità.
2: Assolutamente d'accordo, ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Ricky con Ricky.

0: tutta la prove.
1: Ricky Show su Radiolina, è stato scelto il nostro ospite di oggi, ovvero Steve The Wolf. Ivan, io ti ringrazio tantissimo per essere
2: grazie
1: venuto
2: a
1: qua a trovarmi
2: grazie
1: e a presentarmi anche questo bellissimo lavoro che si chiama Circostanze. Chiaramente non ti faccio andare via senza fare anche l'ultima, che si chiama Passerà,
2: sì.
1: E ti do un minuto per dire quello che vuoi.
2: Niente ragazzi, fate la musica col cuore, non seguite le tendenze, perché le tendenze purtroppo portano a smettere. Fatela con passione e continuate, fate quello che vi sentite.
1: Allora, prima di andare via abbiamo detto che dobbiamo sentire un brano che si chiama Passerà, un brano molto particolare,
2: sì.
1: Mi piace tantissimo la produzione, mi piace tantissimo anche il featuring che è appunto tuo cugino,
2: sì, Atlantico.
1: Atlantico, che salutiamo, bravissimo, complimenti anche a te. Ce lo vuoi raccontare questo brano?
2: Allora, questo brano ci avevamo messo un sacco di tempo per farlo perché cambiavo sempre la strofa, perché era un periodo della mia vita dove mi era capitato un po' di tutto, tornando alla storia probabilmente dei gemelli, l'aria
1: okay,
2: di quello che sto dicendo
1: okay
2: prima. E niente, racconta la difficoltà praticamente di una storia d'amore che praticamente non era quella che sembrava.
1: E il titolo la dice tutta,
2: esatto,
1: prima o poi passerà.
2: Esatto.
1: Grazie ancora Ivan, grazie mille.
2: Grazie.
1: Noi
2: tutti
1: ci risentiamo la settimana prossima, sempre qui a Radiolina e Videolina. Io sono sempre Ruido, bless.

Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Massimiliano Rais, su Radiolina.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salore a totus, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: Sono le 2:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: Arve.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: C'è disinformazione, c'è tentativo di manipolazione, sì, questo è costante, non soltanto la parte russa, ma c'è un'attività per cui la guerra cognitiva e la possibilità di manipolare le opinioni pubbliche fa parte del modo con cui debolisce l'avversario senza fare una guerra vera e propria.
1: Non lascia pozze di sangue, non alimenta i lutti di una nazione, ma la guerra ibrida ha lo scopo di indebolire il vecchio continente, di trasformare l'Unione Europea in un grande ring dove tutti sono contro tutti.
2: L'inquinamento delle fonti di informazione, soprattutto sui social network, è molto esteso, provato, sono migliaia i bot, cioè gli agenti digitali che inquinano l'informazione e nei diversi paesi europei portano a ritenere cose che non sono vere.
1: E se la guerra ibrida è iniziata, quella vera si presenta ai confini dell'Europa, in quel Mediterraneo che appare sempre meno un mare calmo e sempre più una polveriera pronta ad esplodere.
3: Veramente pensiamo che i missili e gli aerei MiG russi che oggi sono nella base aerea di Al-Jufra in Cirenaica e che possono raggiungere in pochi minuti il nostro spazio aereo siano lì soltanto per uno sfoggio di semplice potenza?
4: Sala gremita al Mistral 2 di Oristano per la segreteria regionale di Forza Italia. Con parlamentari sardi, consiglieri regionali, sindaci e dirigenti, il partito guarda la guida della Sardegna per il dopo Todde. Pietro Pitalis annuncia iniziative in tutta l'isola a partire dalle criticità della sanità.
5: Se la sanità prima non stava bene, oggi è caduta in una situazione davvero di grave preoccupazione, soprattutto per la salute dei sardi. Accanto alla protesta faremo anche una proposta, perché è inspiegabile che il governo regionale, nonostante abbia ricevuto dal governo nazionale una quantità enorme di risorse per abbattere le liste d'attesa, i tempi si allungano e non diminuiscono.
4: Nel mirino anche trasporti, energia e sicurezza. Per Pitalis il centrodestra sardo è coeso e Forza Italia rivendica la propria esperienza per proporsi alla guida della regione.
6: Credo che Forza Italia abbia ormai da tempo dimostrato di essere un partito di governo, di aver fatto anche delle esperienze importanti di governo, lo sta facendo adesso a livello nazionale e a maggior ragione può farlo a livello regionale in un momento di grande difficoltà per tutti.
4: Dalla segreteria di Oristano parte dunque la mobilitazione annunciata dal partito e le proposte sui singoli temi saranno al centro delle iniziative dei prossimi mesi, compresa la scelta di un nome per la guida del comune di Oristano.
7: Un corteo è una catena umana per dire no ai ritardi sulla riqualificazione del ponte di ferro a Villa Puzzu.
8: Nessuno di noi 3 anni fa, perché ormai al 7 dicembre prossimo sono 3 anni che c'è questa situazione, si sarebbe aspettato che dopo 1023 giorni ci sarebbe stato solo l'8,6% di lavori conclusi, quando per quel cantiere era prevista la durata di 540 giorni.
7: La mobilitazione promossa dal Comitato Cittadino ha riportato al centro dell'attenzione una vicenda che si trascina da anni e gli amministratori non sono più disposti ad aspettare.
9: Siamo delusi e arrabbiati perché da più di 1000 giorni questa situazione va avanti.
10: Facciamo appello a chi di dovere che faccia il più presto possibile per poter riprendere i lavori.
11: Il problema non è di Villa Puzzu, di Muravere del San Vitto, è un problema del territorio che va risolto.
12: Saremo sicuramente tutte le amministrazioni congiunte in Consiglio regionale in città metropolitana per far valere il nostro diritto ad una mobilità.
7: I cittadini sono preoccupati per il futuro, convinti che ci vorrà ancora molto prima di veder riaperto il ponte.
13: Siamo in attesa da oltre 1000 giorni e è una situazione insostenibile.
14: Abbiamo avuto pazienza, abbiamo creduto nelle istituzioni, ma siamo veramente tagliati fuori.
13: Delusa e anche fiduciosa, perché comunque alla fine se siamo qua è perché pensiamo che si possa comunque ottenere quello che ci spetta.
15: Alcuni giorni fa un nuovo ritrovamento di resti umani tra Figarolo e Tavolara a opera di un peschereccio di Golfo Aranci. Tutto lascia pensare che appartengano a uno tra Giuseppe e Lorenzo Deiana, dispersi dal 19 aprile del 2025. Intanto è giunta conferma dal DNA, la cui prova era stata disposta dopo che il 29 maggio scorso il mare aveva restituito indumenti, effetti personali e parte di un corpo. L'esame comparato con quello di un familiare ha confermato che si tratta di Giuseppe, il più grande dei due fratelli. L'equipaggio del perla nera, aveva recuperato con le reti un giubbotto rosso, un paio di jeans e una carta d'identità.

0: compatibile con quello indossato dai ragazzi durante l'escursione. Ora occorrerà attendere prima di avere certezze sui risultati del campione biologico. Insomma, si seguirà la stessa procedura per accertare a chi appartengano le ossa. La scomparsa risale alla vigilia di Pasqua, la battuta cominciata dal porto di Calasaccaia a bordo di un piccolo barchino, poi l'ultimo avvistamento lungo la costa di Calaspada e dopo più nulla. Nei giorni successivi la capitaneria di Olbia aveva rinvenuto in acqua scarpe da tennis e attrezzi che si trovavano a bordo dello scafo. Quel pomeriggio le condizioni meteo erano peggiorate all'improvviso. Una sciroccata aveva flagellato i litorali della Gallura, rendendo problematica la navigazione.
1: Nel settore dell'edilizia servono nuovi lavoratori, più giovani, formati, capaci di operare in sicurezza e con le nuove tecnologie. Uno dei problemi è l'immagine di un lavoro visto solo come faticoso e pericoloso e dall'altra parte di un comparto del quale si evidenziano solo aspetti negativi. Costruttori, sindacati, enti di formazione cercano di fare fronte comune. Se ne è parlato a Sassari nel corso della 18ª edizione di Edil Trophy, competizione d'arte muraria promossa da Formedil Sardegna.
2: L'80% del personale addetto nel settore delle costruzioni ha un'età superiore ai 36 anni, ma attraverso la formazione noi siamo in grado di costruire dei veri e propri percorsi professionali.
1: È la direzione indicata anche dal progetto regionale Filo, Ance Formidil della Sardegna e Direzione Lavoro Group si sono presentati insieme.
3: Ci siamo aggiudicati il bando Filo sull'Accademia delle Costruzioni. L'Accademia delle Costruzioni quindi dovrà formerà e abbiamo già iniziato 700 ragazzi che possono arrivare sia dal mondo degli inoccupati ma anche dal mondo degli occupati, perché le imprese hanno necessità di professionalizzare sempre più i propri addetti. Credo che questa sia una missione che noi dobbiamo assolutamente centrale, perché la Sardegna ha bisogno non solo di riammodernare, di ricostruire, di efficientare, ma soprattutto di manutenzionare un patrimonio pubblico.
4: Due punti lasciati per strada dalla Torres. Questa è l'impressione al termine della partita in casa contro i Liguri del Vado, finita 0-0 nella settima partita del girone. Lungo l'elenco delle occasioni mancate dei rossoblù, dopo il tiro di De Renaldi si è un monologo dei sassaresi. Comincia Di Stefano al 16esimo, rasoiata che sfiora l'incrocio. Primo grande intervento al 32esimo di Bellocci, si tuffa sull'incornata di Zecca, oggi capitano per le 100 presenze con la Torres. Di Stefano sempre sul pezzo, servito da Scotto, lambisce il palo lontano. Il numero 9 prova il gol da Cineteca, al 42esimo di tacco e di spalla. Miracolo Bellocci al tramonto del primo tempo, di nuovo su una testata di Zecca. Ma nella ripresa, brivido per i padroni di casa, gol annullato a Ferro per fuorigioco, confermato dopo il check all'FVS. I sardi riprendono la pressione e sprecano al 49esimo. Scotto solo davanti al portiere, calcia debolmente. Assedia senza tregua, Liviero innesca un missile e Bellocci dice ancora no. Poi l'episodio del rigore, l'arbitro prima dà il penalty per un presunto fallo su Scotto e dopo il check lo toglie. Ultimi fuochi con Pennington che impegna l'estremo difensore ligure, il quale si immola poi su Liviero evitando il vantaggio degli isolani. Triplice fischio e solo un pareggio per la Torres, oggi pure senza la punta Bonino e in perenne emergenza in attacco e non solo.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Nel 2015 i Tazenda si erano presentati con un nuovo singolo. Era Amore Nou, firmato da Gino Marielli e Giuseppe Anastasi. Venne poi inserito nella triplice raccolta Si Storia, e noi ora lo ascoltiamo.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Amore Now, un brano del 2015 inserito nell'album Il Respiro Live.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende a Deus, uscito nel 2009. Ma brani di questo tenore hanno caratterizzato anche la sua produzione precedente. Questa preghiera era contenuta nell'album Incanti del 1993.

0: erano i Sonos con Elena Ledda al Dromos Festival di Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale, né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. San Radio Lina, i sonus dessa terra nostra.
5: Ospiti importanti in un brano di Beppe Dettori, è il caso di Paolo Fresu in questa ABBA del 2015.

0: Si ascoltavano anche i tenores Remunu e Locu di Bitti in questo brano intitolato Abba di Beppe Dettori.
1: I Tirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album. Camineras è il brano che ascoltiamo, dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras, dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: Di Benito Urgu si conosce il versante più rivolto alla comicità, alla satira o alla parodia, ma l'artista oristanese ha prodotto anche canzoni su tematiche meno leggere, la riprova negli anni 90, quando compose questa Valentia. Valentia.

0: La voce di Francesco Pilu, con Gesuino Deiana alla chitarra e Bruno Piccinno alle percussioni. Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas in Ninna Nanna e Antoni Istene.
1: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: con la chitarra di Fabrizio Lai, in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Mama Rua è uno dei primissimi brani confezionati nel 1976 dai Banda Beni, un rock serratissimo che qui ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Mama Tua.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Tragedia sulla strada provinciale 60 nel tratto tra Villa Cidro e Samassi. Massimo Poddeso, agricoltore di 49 anni, residente a Villa Cidro, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre era alla guida del suo trattore. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell'ordine, l'Alfa 147 procedeva in direzione di Samassi, mentre resta da chiarire la posizione del mezzo agricolo. I segni di frenata sull'asfalto fanno pensare che il conducente dell'Alfa abbia cercato di evitare l'impatto, ma senza riuscirci. Lo scontro è stato violentissimo, Poddeso è stato sbalzato dal posto di guida, per lui non c'è stato nulla da fare. Le gravi lesioni riportate nell'impatto ne hanno provocato la morte sul colpo. Ferito anche il conducente dell'Alfa 147, che ha riportato un trauma cranico. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all'ospedale di San Gavino in codice rosso. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.
1: Il ritocco sgradito, l'ennesimo, è comparso su questo display di Buon Mattino, diesel a quota 2,41 € al litro in via Don Bosco a Nuoro.
2: Oggi è scattato il dimezzamento dello sconto sulle accise da parte del governo da 10 centesimi a 5 centesimi per quanto riguarda il gasolio, e questo ha determinato, ahimè, un'impennata dei prezzi, e purtroppo la Sardegna si trova al terzo posto per il gasolio più caro d'Italia, al quarto posto se conteggiamo anche Bolzano, quindi una pessima notizia.
1: Sì, una pessima notizia, tanto per cambiare, per l'automobilista di turno.
3: Il gasolio è a 2,41.
4: Cerchiamo di andare in giro il meno possibile.
3: Non ci sono alternative?
4: No.
5: Non lo so come fa la gente ad andare avanti. Io per la mia macchina, come c'è, prima facevo 130 euro di gasolio, adesso devo fare 170 euro. Ma come fai?
1: Quest'uomo da concretezza svela subito le ricadute negative su una quotidianità che accomuna. La rassegnazione prende il sopravvento.
6: È stato un pieno un po' salato, però sappiamo anche che la situazione un po' si sta normalizzando a Hormuz e quindi nel Mar Rosso, quindi speriamo che da qui a poco ci sarà un calo, insomma. Purtroppo si viaggia anche per lavoro e diventa dispendioso.
1: In questo fine settimana da incubo per i viaggiatori arriva pure una decisione che conforta. Eni ha deciso di mettere un freno ai continui aumenti. Da lunedì e per 30 giorni il colosso dell'energia applicherà un limite massimo al prezzo dei carburanti. 1,99 la verde, 2,19 al litro il gasolio.
3: E il taglio al bollo auto come lo valuta?
5: Non c'è altro senso, Tutte che mi tali il bollo e mi alzi il gasolio. Come fare così?
7: La guerra con la Russia è iniziata da tempo, è meno visibile ma allo stesso tempo molto pericolosa, rischia di bloccare i servizi, le industrie, di creare disinformazione, falsi miti o falsi mostri. È la guerra ibrida che ha un obiettivo strategico tutt'altro che sotto traccia, indebolire l'Europa, quel fronte di volenterosi che sino ad oggi ha sostenuto l'Ucraina. Lo ricorda il ministro della difesa Crosetto, lo ribadiscono i vertici d'Italia Viva nel loro appuntamento tra le piazze d'Italia per raccogliere gli umori e le necessità della popolazione.
8: Sono attacchi cyber, mentre noi parliamo c'è disinformazione, c'è tentativo di manipolazione, sì, questo è costante, non soltanto la parte russa, ma c'è un'attività per cui la guerra cognitiva e la possibilità di manipolare le opinioni pubbliche fa parte del modo con cui indebolisce l'avversario senza fare una guerra vera e propria.
7: Non lascia pozze di sangue, non alimenta i lutti di una nazione, ma la guerra ibrida ha lo scopo di indebolire il vecchio continente, di trasformare l'Unione Europea in un grande ring dove tutti sono contro tutti.
9: L'inquinamento delle fonti di informazione, soprattutto sui social network, è molto esteso, provato, sono migliaia i bot, cioè gli agenti digitali che inquinano l'informazione e nei diversi paesi europei portano a ritenere cose che non sono vere.
7: E se la guerra ibrida è iniziata, quella vera si presenta ai confini dell'Europa, in quel Mediterraneo che appare sempre meno un mare calmo e sempre più una polveriera pronta ad esplodere.
10: Veramente pensiamo che i missili e gli aerei MiG russi che oggi sono nella base aerea di Al-Jufra in Cirenaica e che possono raggiungere in pochi minuti il nostro spazio aereo siano lì soltanto per uno sfoggio di semplice potenza?
11: Sala gremita al Mistral 2 di Oristano per la segreteria regionale di Forza Italia. Con parlamentari sardi, consiglieri regionali, sindaci e dirigenti, il partito guarda la guida della Sardegna per il dopo Todde. Pietro Pitalis annuncia iniziative in tutta l'isola a partire dalle criticità della sanità.
12: La sanità prima non stava bene, oggi è caduta in una situazione davvero di grave preoccupazione, soprattutto per la salute dei sardi. Accanto alla protesta faremo anche una proposta, perché è inspiegabile che il governo regionale, nonostante abbia ricevuto dal governo nazionale una quantità enorme di risorse per abbattere le liste d'attesa, i tempi si allungano e non diminuiscono.
11: Nel mirino anche trasporti, energia e sicurezza. Per Pitalis, il centrodestra sardo è coeso e Forza Italia rivendica la propria esperienza per proporsi alla guida della regione.
13: Credo che Forza Italia abbia ormai da tempo dimostrato di essere un partito di governo, di aver fatto anche delle esperienze importanti di governo, lo sta facendo adesso a livello nazionale e a maggior ragione può farlo a livello regionale in un momento di grande difficoltà per tutti.
11: Dalla segreteria di Oristano parte dunque la mobilitazione annunciata dal partito e le proposte sui singoli temi saranno al centro delle iniziative dei prossimi mesi, compresa la scelta di un nome per la guida del comune di Oristano.
0: Un corteo è una catena umana per dire no ai ritardi sulla riqualificazione del ponte di ferro a Villa Puzzu.
14: Nessuno di noi 3 anni fa, perché ormai al 7 dicembre prossimo sono 3 anni che c'è questa situazione, si sarebbe aspettato che dopo 1023 giorni ci sarebbe stato solo l'8,6% di lavori conclusi, quando per quel cantiere era prevista la durata di 540 giorni.
0: La mobilitazione promossa dal Comitato Cittadino ha riportato al centro dell'attenzione una vicenda che si trascina da anni e gli amministratori non sono più disposti ad aspettare.
15: Siamo delusi e arrabbiati perché da più di 1000 giorni questa situazione va avanti.
16: Facciamo appello a chi di dovere che faccia il più presto possibile per poter riprendere i lavori.
17: Il problema non è di Villa Puzzu, di Muravere del San Vito, è un problema del territorio che va risolto.
18: Saremo sicuramente tutte le amministrazioni congiunte in Consiglio regionale, in città metropolitana, per far valere il nostro diritto ad una mobilità.
0: I cittadini sono preoccupati per il futuro, convinti che ci vorrà ancora molto prima di veder riaperto il ponte.
19: Siamo in attesa da oltre 1000 giorni e è una situazione insostenibile.
20: Abbiamo avuto pazienza, abbiamo creduto nelle istituzioni, ma siamo veramente tagliati fuori.
21: Delusa e anche fiduciosa, perché comunque alla fine se siamo qua è perché pensiamo che si possa comunque ottenere quello che ci spetta.
22: Alcuni giorni fa un nuovo ritrovamento di resti umani tra Figarolo e Tavolara a opera di un peschereccio di Golfo Aranci. Tutto lascia pensare che appartengano a uno tra Giuseppe e Lorenzo Deiana, dispersi dal 19 aprile del 2025. Intanto è giunta conferma dal DNA, la cui prova era stata disposta dopo che il 29 maggio scorso il mare aveva restituito indumenti, effetti personali e parte di un corpo. L'esame comparato con quello di un familiare ha confermato che si tratta di Giuseppe, il più grande dei due fratelli. L'equipaggio del Perla Nera aveva recuperato con le reti un giubbotto rosso, un paio di jeans e una carta d'identità, abbigliamento compatibile con quello indossato dai ragazzi durante l'escursione. Ora occorrerà attendere prima di avere certezze sui risultati del campione biologico. Insomma, si seguirà la stessa procedura per accertare a chi appartengano le ossa. La scomparsa risale alla vigilia di Pasqua, la battuta cominciata dal porto di Calasaccaia a bordo di un piccolo barchino. Poi l'ultimo avvistamento lungo la costa di Calaspada e dopo più nulla. Nei giorni successivi la capitaneria di Olbia aveva rinvenuto in acqua scarpe da tennis e attrezzi che si trovavano a bordo dello scafo. Quel pomeriggio le condizioni meteo erano peggiorate all'improvviso. Una sciroccata aveva flagellato i litorali della Gallura, rendendo problematica la navigazione.
23: Nel settore dell'edilizia servono nuovi lavoratori, più giovani, formati, capaci di operare in sicurezza e con le nuove tecnologie. Uno dei problemi è l'immagine di un lavoro visto solo come faticoso e pericoloso e dall'altra parte di un comparto del quale si evidenziano solo aspetti negativi. Costruttori, sindacati, enti di formazione cercano di fare fronte comune. Se ne è parlato a Sassari nel corso della 18ª edizione di Edil Trophy, competizione d'arte muraria promossa da Formedil Sardegna.
24: L'80%
1: 1% del personale addetto nel settore delle costruzioni ha un'età superiore ai 36 anni, ma attraverso la formazione noi siamo in grado di costruire dei veri e propri percorsi professionali.
23: È la direzione indicata anche dal progetto regionale Filo, Ance Formidil della Sardegna e Direzione Lavoro Group si sono presentati insieme.
2: Ci siamo aggiudicati il bando Filo sull'Accademia delle Costruzioni. L'Accademia delle Costruzioni quindi dovrà formerà e abbiamo già iniziato 700 ragazzi che possono arrivare sia dal mondo degli inoccupati ma anche dal mondo degli occupati, perché le imprese hanno necessità di professionalizzare sempre più i propri addetti. Credo che questa sia una missione che noi dobbiamo assolutamente centrale, perché la Sardegna ha bisogno non solo di riammodernare, di ricostruire, di efficientare, ma soprattutto di manutenzionare un patrimonio pubblico.
4: Due punti lasciati per strada dalla Torres. Questa è l'impressione al termine della partita in casa contro i Liguri del Vado, finita 0-0 nella settima partita del girone. Lungo l'elenco delle occasioni mancate dei rossoblù, dopo il tiro di De Renaldis e un monologo dei sassaresi. Comincia Di Stefano al 16esimo, rasoiata che sfiora l'incrocio. Primo grande intervento al 32esimo di Bellocci, si tuffa sull'incornata di Zecca, oggi capitano per le 100 presenze con la Torres. Di Stefano sempre sul pezzo, servito da Scotto, lambisce il palo lontano. Il numero 9 prova il gol da Cineteca al 42esimo di tacco e di spalla. Miracolo Bellocci al tramonto del primo tempo, di nuovo su una testata di Zecca. Ma nella ripresa, brivido per i padroni di casa, gol annullato a Ferro per fuorigioco, confermato dopo il check all'FVS. I sardi riprendono la pressione e sprecano al 49esimo. Scotto solo davanti al portiere, calcio debolmente. Assedia senza tregua, Lighiero innesca un missile e Bellocci dice ancora no. Poi l'episodio del rigore, l'arbitro prima del penalty per un presunto fallo su Scotto e dopo il check lo toglie. Ultimi fuochi con Pennington che impegna l'estremo difensore ligure, il quale si immola poi su Lighiero evitando il vantaggio degli isolani. Triplice fischio e solo un pareggio per la Torres, oggi pure senza la punta Bonino e in perenne emergenza in attacco e non solo.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore

0: era il gruppo A Ballare con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anninnora.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Tra le produzioni del tempiese Sandro Fresi figura un album del 2003, Zibula, dal termine corso gallurese che indica il vento, la brezza. È incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata a Nanna Corsa dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce Ninna Nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Icnos a Sedilo.
1: I Karma nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
3: Sarradiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con Ita Zenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

0: C'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: La capacità di trasmettere forza, luce e felicità grazie alla propria carica di positività. Questo è il senso del brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumannu.
1: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su Monte Gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte e Gonare.
1: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: Il 13 giugno del 1993 si tenne a Sedilo la prima edizione di Ichnos. I primi a salire sul palco furono i Zenia, che abbiamo ascoltato in un loro brano originale.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuova polemica sul sessismo del generale ed eurodeputato ex leghista Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appaiono la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. L'immagine era stata pubblicata venerdì scorso con la scritta: il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore né il bidone dell'umido della politica nazionale. Siracusano ha deciso di ribattere annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. Intanto urne aperte in Calabria per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri.
4: Passiamo alla cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian de Oliveira Morando, fermato

0: Per l'omicidio. Ieri si sono svolti in carcere gli interrogatori di garanzia, davanti al GIP anche Nicole Formichetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Keith Butik. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
1: Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di aver tentato di rubare un'automobile e di aver sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per il ventenne è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Porto Cannone.
0: Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrische nella regione di Zaporizhia. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare di Zaporizhia, Mikhailo Semikhin. Secondo quanto riportato da Ukrinform.
1: Il direttore tecnico dello Stretto di Messina, Valerio Mele, lascia la società e dal 1 ottobre passa all'ANAS, assumendo l'incarico di Chief Operating Officer. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto, sottolinea un comunicato della società. La seconda delibera del comitato è attesa entro ottobre e andrà sottoposta nuovamente alla Corte dei Conti, dopo che in autunno scorso non ha concesso il visto di legittimità.
0: Calcio e Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Aslani e Duda, trascinano dal dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con Tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia-Scozia.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi, fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai, a settembre
15: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
17: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
19: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
20: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
21: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
22: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza,

0: viaggio una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
5: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 8:31.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica.

0: pratica. È uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sestu, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Mariangela Lambis, su Radio Lina.
2: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
3: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, 3 giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.

tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà in rinforzo su tutta l'Italia e sull'isola garantirà tempo stabile e inizialmente ben assolato. Nel corso poi del pomeriggio sera avremo un aumento graduale della nuvolosità sul comparto centro-meridionale, ma senza effetti. Le temperature massime saranno gradevoli, con caldo senza eccessi. Localmente si arriveranno a toccare i 26-28 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. A contendersi il seggio sono quattro candidati, Alfiere del centrodestra e Fabio Roscioli. La coalizione di centrosinistra punta su Francesco Antonio Benedetto, futuro nazionale candida invece Domenico Giannetta, mentre il quarto candidato è il presidente di Democrazia Sovranista popolare Francesco Toscano.
4: Intanto si infiamma la polemica sul sessismo di Roberto Vannacci, che venerdì ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Siracusano

0: ha deciso di ribattere annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. La foto era accompagnata dalla scritta «Il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore, nel bidone dell'umido della politica nazionale».
1: 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori nei cimiteri Flaminio e Maccarese. Secondo quanto comunica AMA, gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario senza che fosse stata completata la mineralizzazione, cioè il processo con cui i tessuti del corpo si decompongono fino a lasciare prevalentemente le ossa.
0: Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. L'Iran ha precisato però Teheran non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori.
1: È caccia all'uomo nella piccola nazione insulare caraibica di St. Vincent Grenadine, dopo che 4 persone hanno perso la vita in una sparatoria. In questa zona dei Caraibi le autorità faticano a contenere la violenza delle bande. La polizia reale è intervenuta in seguito a segnalazioni di colpi d'arma da fuoco a Green Hill, un quartiere situato appena fuori dalla capitale Kingstown.
0: Lo sport in chiusura: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il 4º bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista, successo per l'olandese Demi Vollering che regola in una volata 2 la polacca Kasia Niewiadoma, 4ª la svizzera Reusser, 5ª la francese Berthet.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Massimiliano Reis, su Radio Lina.
3: Radio Lina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
19: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
20: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
19: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
21: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
22: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
23: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
24: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
0: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16, processione solenne e alle 22, fuochi d'artificio. Il 27, gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28, concerto dei Rockside.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Radio.

0: passo una scoperta. Ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
3: Outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
11: E vuoi sapere perché?
10: Perché conviene! Ascolta gusto!

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it. Let's
2: go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su Rally Italia-Sardegna.

0: La nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
1: Oi, stai andando a fare la spesa?
2: Sì, faccio un salto da Conad.
1: Quindi vai dai sardi?
2: No, da Conad.
1: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
2: Si scrive Conad, si legge sardi.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà in rinforzo su tutta l'Italia e sull'isola garantirà tempo stabile e inizialmente ben assolato. Nel corso poi del pomeriggio sera avremo un aumento graduale della nuvolosità sul comparto centro-meridionale, ma senza effetti. Le temperature massime saranno gradevoli, con caldo senza eccessi. Localmente si arriveranno a toccare i 26-28 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Polemica sul sessismo di Roberto Vannacci, che venerdì ha pubblicato una foto in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. Siracusano ha deciso di ribattere, annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci.
3: Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo avrebbe raccontato agli inquirenti Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Ieri davanti al GIP anche Nicole Formichetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Kate Buttig. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
4: Donald Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz, ribattezzato dal tycoon lo stretto di Trump, e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. L'Iran, ha precisato però Teheran, non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori.
3: Tecnologia, OpenAI ha dichiarato di avere sospeso l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. L'azienda solo 2 giorni fa aveva reso noto di avere attivato diverse verifiche sui modelli che avevano agito in modo inaspettato durante la ricerca di informazioni su siti web del governo federale, andando oltre quanto loro richiesto. Da qui la decisione di interrompere lo sviluppo.
4: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, la città delle apparizioni mariane. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario. Si terrà invece nel tardo pomeriggio uno dei momenti più attesi di questo viaggio in Francia, l'incontro privato tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
3: Il calcio in chiusura: Nicolò Barella resta a casa e non parte con la nazionale per Bursa, dove lunedì sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita in Nations League. Stessa sorte per altri 9 azzurri: a Nor, Coppola, Inassio, Coadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zomà. Il CT Roberto Mancini ha deciso di dividere il gruppo per gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma con la Francia a Parigi e ancora contro la nazionale turca a Bologna.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
7: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
8: Tranquilla, andiamo da Globo.
7: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Prendanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
13: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
14: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
13: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
14: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
15: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
9: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
10: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
9: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
10: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
11: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
13: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Oh, picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti, custa.
7: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
13: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
15: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
3: Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà in rinforzo su tutta l'Italia e sull'isola garantirà tempo stabile e inizialmente ben assolato. Nel corso poi del pomeriggio sera avremo un aumento graduale della nuvolosità sul comparto centro-meridionale, ma senza effetti. Le temperature massime saranno gradevoli, con caldo senza

0: eccessi. Localmente si arriveranno a toccare i 26-28 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Il ministro Urso che aggiunge: apprezziamo la scelta responsabile di Eni e auspichiamo che altri seguano. Carburanti ancora in rialzo, intanto gasolio al self su strada per 2,377 euro al litro e 2,459 in autostrada, benzina a 2,159 su strada e in autostrada 2,254 euro.
1: Grida strazianti e una donna che implora aiuto. Teatro dell'aggressione un appartamento del centro cittadino di Melito di Napoli. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. La vittima è stata trasferita presso l'ospedale di Giuliano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è tuttora in prognosi riservata.
0: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato il blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio aereo. Di conseguenza tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi per l'intera giornata di oggi, almeno fino alle 23:59.
1: Sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg e Città del Capo, le maggiori città del paese. Il primo episodio ieri sera in un bar a Wedela, a sud-ovest di Johannesburg. Qui 17 persone sono state uccise quando alcuni sospetti armati di fucili a K-47 e pistole hanno aperto il fuoco nel locale. Poco dopo, intorno all'una di notte, la polizia ha riferito che altre 10 persone sono state uccise in una sparatoria di massa, sempre in un locale vicino a Città del Capo.
0: Calcio in chiusura, smaltita la delusione della sconfitta interna con il Belgio, la nazionale

0: Radiolina Playlist.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
6: Cosa sogni?

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11:28.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi.

0: dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
0: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
3: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, 3 giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, 3 giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 12:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura la cronaca. Un festino in casa a base di droga di ogni tipo durato giorni e poi una lite improvvisa per questioni di soldi sfociata in omicidio. È questa la prima dinamica che emerge dal terribile delitto di Fabio Colapietro, il 39enne di Chivasso ucciso e fatto a pezzi in un alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Chris Amateus de Oliveira Morando.
3: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna la guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
4: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili allo suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
3: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianski, dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
4: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
3: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto Shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La sanità in primo piano. È stato proclamato lo stato di agitazione fra i dipendenti dell'ASL 8 di Cagliari. I sindacati chiedono alla direzione generale interventi urgenti sul numero dei dipendenti anche in vista dell'ormai prossima apertura delle case di comunità. Fra infermieri e personale medico sono centinaia le figure mancanti secondo i sindacati. Lo stato di agitazione arriva dopo numerosi mancati incontri con la direzione regionale dell'assessorato la sanità. Tragedia sul lavoro a Maiorca, in Spagna. Antonio Serra, 40 anni, originario di Tiesi e da tempo residente all'estero, è morto in un'azienda agricola. Durante alcuni lavori di manutenzione avrebbe urtato dei fili, perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra. Il trattore si è ribaltato schiacciandolo. Inutili soccorsi, lascia moglie e figlio. accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente ieri a Villa Cidro, costato la vita al titolare di un'azienda agricola. La tragedia avvenuta sulla provinciale 60. Massimo Poddesu, 48 anni, alla guida del suo trattore, si è scontrato con una Alfa Romeo. Nell'impatto è stato sbalzato, finendo sull'asfalto. Inutili soccorsi. Il conducente dell'auto, un 26enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. A Decimomannu, il momento più atteso della festa di Santa Greca, processione messa solenne in diretta su Videolina, accompagnato dai Gocius e dalle Launeddas, il simulacro ha attraversato le vie del paese tra migliaia di fedeli. Una devozione antichissima per la giovane martire, la cui reliquia, ritrovata nel 1633, è custodita in paese. Basket, scatta oggi il campionato di A2 maschile con la Dinamo, che vuole recitare un ruolo da protagonista. In questo primo turno sarà impegnata sul campo della seconda squadra di Milano. Palla 2 alle 18, squadra sassarese tutta da scoprire, ma che riparte con entusiasmo e ambizioni, con l'obiettivo di poter essere protagonista e cancellare l'amara retrocessione della stagione scorsa. Calcio, nazionale, occasione di riscatto per Alessandro Romano, che domani contro la Turchia potrebbe subentrare a gara in corso. Escluso dai convocati Daniel Maldini, rimasto a Conversano, soddisfazione in casa Cagliari contro il Belgio. I rossoblù sono stati insieme all'Inter il club con più giocatori impiegati dall'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
16: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
18: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
19: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: Dal profondo beat isolano, il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Manuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante, prematuramente scomparsa nel 2008, aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.
3: Esto no, que tú

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
7: Dove vai?
8: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: a scoprire stosa cucine nei nostri showroom di Sestu, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene!

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
3: No, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Ritmi serrati caratterizzano questo brano che stiamo per ascoltare da Claudia Crabuzza e che è contenuto anche nel suo disco Grazia, la madre, ispirato alle opere di Grazia Deledda. Si intitola Saerentia de Sos Barones.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: Da Su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
12: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
13: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia. Formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

0: Abbiamo ascoltato I Cordas e Cannas con anche il tenore Luisu Ozzano di Siniscola sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno?

0: bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Seggi aperti dalle 7 di questa mattina a Reggio Calabria e nei 70 comuni della città metropolitana per le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tornata elettorale caratterizzata dalla polemica sul sessismo di Roberto Vannacci dopo che ha pubblicato una foto in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Pronta la querela nei confronti dell'ex generale.
2: Per la cronaca, salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. Il cognato della vittima ha già fornito la propria versione dei fatti, ha riferito di non aver visto la caduta. Lui e un altro operaio si trovavano in un'altra zona della struttura.
3: Un'operazione di sicurezza è scattata nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, nel Regno Unito, dopo la segnalazione della possibile presenza di esplosivi. La polizia ha dichiarato un major incident e ha disposto l'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Welford, non lontano dal quartier generale militare. Diversi uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati previsti dall'Explosives Act.
2: 10 persone, tra alpinisti e guide, risultano dispersi al campo base dell'Imlung, in Nepal, travolto da una valanga alle prime ore di questa mattina. I dispersi sono tutti nepalesi e si trovavano in vetta a 7.126 metri vicino al confine col territorio cinese del Tibet. 8 membri della nostra squadra di spedizione e altri 2 di un'altra compagnia risultano dispersi, ha dichiarato l'AFP, un organizzatore di spedizioni dell'Himalaya Holidays Trekking, aggiungendo che tutti i dispersi sono nepalesi.
3: OpenAI ferma l'addestramento dei suoi recenti modelli di intelligenza artificiale per crescenti denunce di agenti che hanno agito incontrollatamente. Stop a poche ore dalla missione della società americana di altri incidenti di suoi agenti a caccia di dati su siti web governativi andando oltre quanto richiesto. Tentarono di violare il sito del Dipartimento Istruzione ed entrarono nel sito che controlla la borsa americana. In Australia, violato sito su servizi ai cittadini e salute pubblica. I test riprenderanno con più misure di sicurezza.
2: Chiudiamo parlando di economia. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il diesel è sempre più vicino ai 2 euro e mezzo al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: In contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
5: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: sonus de sa terra nostra.
1: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: L'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arbolato.

A letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnus a 50 centilitri, 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Manuel Pia è un cantautore virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
6: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras è Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nuorese al piano sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Era l'anno 1985, Piero Marras, ospite a Videolina, nel programma E tutto finisce in musica con Mere Manna.
1: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: senza te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda.
3: Non

0: erano i Banda Beni in sinfonia corale.
1: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano Inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: Era diretto da Angelo Luca Bianchino il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola!
2: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
6: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16, processione solenne e alle 22, fuochi d'artificio. Il 27, gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28, concerto dei Rockside.
7: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
9: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igor. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
4: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford, vicino alla base aerea RAF a Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
5: Conflitto Mosca-Kiev, almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco. Intanto il Cremlino fa sapere che Putin e Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC, in programma il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.
4: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone IV. 14esimo in Francia, la terza giornata della visita si svolge oggi interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice. Se c'è un mondo che va male, la colpa è dell'uomo, ha detto Leone nell'omelia della messa delle 11, davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione. La giornata di Prevost è iniziata alle 9 con un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri della clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
5: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è 2,377 euro al litro, la benzina a 2,159 e per domani si prevedono code ai distributori Eni. Dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 euro sul gasolio e 1,99 euro per la benzina, le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
4: La vela America's Cup, ultimo giorno di preliminari regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale alle 14.10, 14.46 e 15.27, vento permettendo.
5: È tutto, a più tardi.
6: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
7: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La sanità in primo piano. È stato proclamato lo stato di agitazione fra i dipendenti dell'ASL 8 di Cagliari. I sindacati chiedono alla direzione generale interventi urgenti sul numero dei dipendenti, anche in vista dell'ormai prossima apertura delle case di comunità. Fra infermieri e personale medico sono centinaia le figure mancanti, secondo i sindacati. Lo stato di agitazione arriva dopo numerosi mancati incontri con la direzione regionale dell'assessorato la sanità. Tragedia sul lavoro a Mallorca, in Spagna. Antonio Serra, 40 anni, originario di Tiesi e da tempo residente all'estero, è morto in un'azienda agricola. Durante alcuni lavori di manutenzione avrebbe urtato dei fili, perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra. Il trattore si è ribaltato schiacciandolo. Inutili soccorsi, lascia moglie e figlio. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente ieri a Villa Cidro, costato la vita al titolare di un'azienda agricola. La tragedia avvenuta sulla provinciale 60. Massimo Poddesu, 48 anni, alla guida del suo trattore, si è scontrato con un Alfa Romeo. Nell'impatto è stato sbalzato finendo sull'asfalto. Inutili soccorsi. Il conducente dell'auto, un 26enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. A Decimomannu, il momento più atteso della festa di Santa Greca, processione messa solenne in diretta su Videolina, accompagnato dai Gocius e dalle Launeddas, il simulacro ha attraversato le vie del paese tra migliaia di fedeli. Una devozione antichissima per la giovane martire, la cui reliquia, ritrovata nel 1633, è custodita in paese. Basket, scatta oggi il campionato di A2 maschile con la Dinamo, che vuole recitare un ruolo da protagonista. In questo primo turno sarà impegnata sul campo della seconda squadra di Milano. Palla 2 alle 18, squadra sassarese tutta da scoprire, ma che riparte con entusiasmo.

0: sono stati insieme all'Inter il club con più giocatori impiegati dall'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
4: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al FAS Shopping Center di Elmas arriva l'October FAS.
5: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
4: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
5: October FAS, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.

0: viaggio una scoperta. Ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.

0: tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Winx Experience The Magic is Back, dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ecco il tuo nuovo negozio del cuore, dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Oi, stai andando a fare la spesa?
2: Sì, faccio un salto da Conad.
1: Quindi vai dai sardi?
2: No, da Conad.
1: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
2: Si scrive Conad, si legge sardi.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà in rinforzo su tutta l'Italia e sull'isola garantirà tempo stabile e inizialmente ben assolato. Nel corso poi del pomeriggio sera avremo un aumento graduale della nuvolosità sul comparto centro-meridionale, ma senza effetti. Le temperature massime saranno gradevoli, con caldo senza eccessi. Localmente si arriveranno a toccare i 26-28 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 15:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento, probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
3: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di

0: 35 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Ha riportato un trauma addominale ma non versa in pericolo di vita.
1: Andiamo all'estero, è allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
0: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
1: Politica, è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Quattro anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con tre rilevazioni contro le quattro del turno su due giorni, come quello di questa volta.
0: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La sanità in primo piano, è stato proclamato lo stato di agitazione fra i dipendenti dell'ASL 8 di Cagliari. I sindacati chiedono alla direzione generale interventi urgenti sul numero dei dipendenti anche in vista dell'ormai prossima apertura delle case di comunità. Fra infermieri e personale medico sono centinaia le figure mancanti, secondo i sindacati. Lo stato di agitazione arriva dopo numerosi mancati incontri con la direzione regionale dell'assessorato la sanità. Tragedia sul lavoro a Maiorca, in Spagna. Antonio Serra, 40 anni, originario di Tiesi e da tempo residente all'estero, è morto in un'azienda agricola. Durante alcuni lavori di manutenzione avrebbe urtato dei fili, perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra. Il trattore si è ribaltato schiacciandolo. Inutili soccorsi, lascia moglie e figlio. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente ieri a Villa Cidro, costato la vita al titolare di un'azienda agricola. La tragedia avvenuta sulla provinciale 60. Massimo Poddesu, 48 anni, alla guida del suo trattore, si è scontrato con un Alfa Romeo. Nell'impatto è stato sbalzato finendo sull'asfalto. Inutili soccorsi. Il conducente dell'auto, un 26enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. A Decimomannu, il momento più atteso della festa di Santa Greca, processione messa solenne in diretta su Videolina, accompagnato dai Gocius e dalle Launeddas, il simulacro ha attraversato le vie del paese tra migliaia di fedeli. Una devozione antichissima per la giovane martire, la cui reliquia, ritrovata nel 1633, è custodita in paese. Basket, scatta oggi il campionato di A2 maschile con la Dinamo, che vuole recitare un ruolo da protagonista. In questo primo turno sarà impegnata sul campo della seconda squadra di Milano, palla 2 alle 18, squadra sassarese tutta da scoprire ma che riparte con entusiasmo e ambizioni, con l'obiettivo di poter essere protagonista e cancellare l'amara retrocessione della stagione scorsa. Calcio, nazionale, occasione di riscatto per Alessandro Romano, che domani contro la Turchia potrebbe subentrare a gara in corso. Escluso dai convocati Daniel Maldini, rimasto a Conversano. Soddisfazione in casa Cagliari contro il Belgio. I rossoblù sono stati insieme all'Inter il club con più giocatori impiegati dall'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
4: No, no! non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
9: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
8: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
9: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
10: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
8: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
9: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
10: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
11: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
10: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
11: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Bentrovati, edizione domenicale delle 13 del telegiornale di Videolina. Vediamo subito le anticipazioni del sommario. Sanità malata, stato di agitazione del personale ospedaliero di Cagliari. I sindacati rilanciano la carenza di medici e infermieri, timori per la prossima apertura delle case di comunità. L'Ogliastra punta a stabilizzarsi nelle rotte delle crociere con i nuovi scenari nel Mediterraneo che stanno cambiando il mercato. A ottobre test per Arbatax, attesi 1600 passeggeri. Gli Atenei di Cagliari e Sassari scommettono sul territorio. Olbia, sempre più città universitaria, procedono spediti i lavori del nuovo campus, cantieri aperti anche per la casa dello studente. Trasport, natura e solidarietà, Molentargius, la prima camminata del cuore, oltre 3.000 partecipanti per sostenere le associazioni impegnate nel sociale e nel volontariato. Scatta il campionato di A2 di basket maschile, la Dinamo Sassari riparte da Milano con entusiasmo e ambizioni, Torres bloccata sul pareggio in casa dove finora aveva sempre vinto. Dunque, in apertura lo avete sentito, ci occupiamo dei problemi della sanità con la proclamazione dello stato di agitazione del personale ospedaliero cagliaritano. Vediamo Maurizio Landi.
1: Turni massacranti e vita privata in un angolo, sostituzioni continue, prestazioni aggiuntive a costi lievitati, servizio sanitario sempre meno efficiente. Ecco il quadro della sanità cagliaritana che ha portato i sindacati alla proclamazione dello stato di agitazione, in sostanza il preludio a importanti manifestazioni di protesta.
2: Ormai questa situazione, che è diventata insopportabile, ha portato le sigle a proclamare lo stato di agitazione territoriale, così come è successo nel nord Sardegna, al centro della Sardegna. E questo, se a giorni non avremo risposte concrete, ci porterà a manifestazioni eclatanti per denunciare la situazione che, ripeto, ormai è insostenibile e sta gravando sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini.
1: La situazione in pochi numeri.
3: Abbiamo all'ASL di Cagliari 4.000 dipendenti, ne servirebbero decisamente molti di più, quantomeno visto tutte le strutture che abbiamo aperte, almeno altri 200 infermieri, OS un centinaio, questo per stare sulle strutture di casa delle comunità, ospedale delle comunità.
4: Il servizio personale è un servizio che non può continuare a viaggiare a vista. Vanno in pensione 10 persone e non ne vengono richiamate forse neanche 5. E questo è segno di un malessere a cui probabilmente l'assise regionale dovrebbe porre rimedio.
5: Tutti quanti dovremmo svestirsi da quelle che sono le situazioni di presunzione, di fattibilità, perché credo che sia il caso di coinvolgere al meglio i sindacati per dare risposte ai cittadini che non hanno veramente molto bisogno.
0: È sarda la vittima di una tragedia sul lavoro avvenuta in Spagna, a Mallorca. Antonio Serra, 45 anni, originario di Tiesi e da tempo residente all'estero, è morto in un'azienda agricola durante alcuni interventi di manutenzione. Avrebbe urtato dei fili, perso l'equilibrio cadendo a terra. Il suo trattore si è ribaltato travolgendolo. Ed ora a Sassari, rischio idrogeologico, 2 milioni per la messa in sicurezza del canale di Predanieda. Franco Ferrandu.
6: Negli anni, con l'intensificarsi degli eventi estremi, l'emergenza si è fatta sempre più stringente. Un intervento sul rio Calamasciu, nel tratto tra Predanieda Sud e Caniga, non più rimandabile. Ora la giunta comunale di Sassari ha approvato il progetto esecutivo del primo lotto di lavori, 1.900.000 euro su un totale di 7 previsti per l'intera opera.
7: Finalmente diamo sicurezza a tutta quest'area. Ogni volta che c'erano piogge pesanti, il rischio di allagamento era sempre più forte. Quindi un intervento che è iniziato con la variante proposta e approvata dalla vecchia giunta comunale di Nanni Campus. Abbiamo dato un'accelerata, avremo subito la gara per la sistemazione di questa parte del rio Calamasciu. Successivamente stiamo indicendo la conferenza dei servizi per il lotto 2, la parte più cospicua che arriverà sino alla borgata di Canica, quindi finalmente metteremo in sicurezza nel breve tempo sia la parte di Predanieda che la parte di Canica.
6: L'intervento finanziato dalla regione prevede la realizzazione di un nuovo canale artificiale a cielo aperto a ridosso del lato sud della ferrovia.
7: Esattamente, si verrà stombato, verrà spostato dalla parte opposta della ferrovia e arriverà sino a Canica, rendendo tutto più sicuro, e finalmente potremo vivere giorni tranquilli anche nelle giornate di pioggia.
6: La delibera approvata dall'esecutivo contiene anche la dichiarazione di pubblica utilità necessaria per procedere con gli espropri delle aree interessate.
0: Le tensioni nel Mediterraneo modificano le rotte delle crociere. Arbatax si candida come nuova destinazione. Daniela Usai.
8: Il Mediterraneo delle crociere sta cambiando, le tensioni internazionali ridisegnano rotte, scali e strategie delle compagnie, mentre i porti cercano nuove occasioni dentro un mercato sempre più mobile.
9: La crisi, le tensioni geopolitiche praticamente hanno messo fuori mercato un'area che è quella del Mar Rosso, dove c'erano tante crociere che verranno poi riposizionate, e quindi a partire dall'anno prossimo ci saranno tante nuove opportunità.
8: È in questo scenario che Arbatax ha ospitato l'Italian Cruise Day in Tour, promosso dall'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e dedicato alle nuove sfide e opportunità del turismo del mare.
10: Per gli operatori significa aprire il territorio, ciò che viene fatto, ciò che loro fanno, come vivono anche residenti ed operatori, alla fruizione del turista.
8: Al centro potenzialità e criticità della destinazione, il rapporto tra porto e territorio e le ricadute sul sistema locale.
9: Inizieremo lunedì la progettazione per una stazione marittima che servirà i traghetti, ma anche servirà da terminal crociere.
8: In arrivo a ottobre circa 1600 passeggeri, il primo attracco così numeroso per capire se Arbatax può entrare davvero nelle mappe che contano.
11: Tra l'altro siamo in crescita dal punto di vista delle presenze, perché abbiamo chiuso il 2025 con circa 900.000 presenze, che ci vede la nona destinazione in Sardegna, con un aumento del 250.000 presenze rispetto al 2023.
0: Andiamo in Gallura, lavori in corso per Olbia Città Universitaria, il servizio di Giampaolo Cucuru.
12: Quasi 20.000 euro al costo se ci si iscrive al nord, più di 17.000 al centro Italia, ma il risparmio sarebbe notevole se invece si sceglie di frequentare l'Università Olbia. Sono questi i risultati di un'analisi che evidenzia il fattore attrattivo della città, dove crescono offerta di corsi e strutture a disposizione degli allievi. Al Geo Village sta nascendo il campus, le opere procedono spedite.
13: La nuova residenza beneficia di una sovvenzione importante da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, grazie ai fondi comunitari che assicurano la sostenibilità di un investimento privato che si aggira intorno a 22 milioni per realizzare 460 posti letto.
12: Gli Atenei di Cagliari e di Sassari scommettono sul territorio.
13: Con un dipartimento che andrà a realizzare 4 corsi di laurea e con l'Università di Cagliari che implementerà un corso di laurea con la prospettiva anche di realizzare un'ulteriore offerta formativa, è ben evidente che la popolazione studentesca andrà ad incrementarsi.
12: Puntare sulla Sardegna sarebbe quindi un grosso affare per le famiglie.
13: La vera sfida è anche dare un'offerta di qualità in grado di attrarre lo studente che guarda l'isola con interesse, convincerlo e portarlo sul nostro territorio per realizzare il proprio progetto di vita.
12: E a proposito di strutture, cantieri aperti nella futura nuova sede di Corso Umberto e in via Vittorio Veneto, dove nell'ex Palazzo dei Ferrovieri nascerà la Casa dello Studente.
0: Ed ora nell'Oristanese per la nuova sfida della produzione sempre crescente di riso aromatico. Vediamo Mario Tasca.
14: Il riso aromatico italiano è capace di competere con il basmati di importazione e per la Sardegna potrebbe essere una nuova opportunità di mercato. Da Confagricoltura Piemonte arriva la proposta per la nascita di un consorzio nazionale dedicato alla sua produzione.
15: Il nostro presidente Gian Santi già da luglio aveva manifestato la volontà e l'esigenza di creare questo consorzio che risponde sia alla qualità dei produttori e della salubrità del prodotto riso, ma anche a quello che è praticamente un discorso di sicurezza alimentare che si confronta però con la tendenza dei nuovi consumi.
14: Per l'Oristanese, cuore della risicoltura sarda, il riso aromatico non sarebbe una novità. In passato le superfici dedicate avevano raggiunto alcune centinaia di ettari, ma oggi sono appena 80 su 3.700 ettari complessivamente coltivati a riso.
16: Potrebbe essere una grande opportunità, uno perché in effetti è un riso che viene consumato molto, due perché in effetti dovrebbe, come dire, quasi riequilibrare un po' tutte le scelte varietarie da parte dei risicoltori e quindi riequilibrare anche il mercato.
14: E proprio nell'Oristanese le condizioni potrebbero essere favorevoli. Secondo Confagricoltura il riso aromatico potrebbe garantire migliori caratteristiche agronomiche e adattarsi ai cambiamenti climatici.
16: Noi stiamo avvicinando un po' i climi tropicali e quindi potrebbe essere forse l'occasione giusta per trovare delle varietà che meglio si adattano anche ai cambiamenti climatici.
0: Torniamo nel Cagliaritano, a Molentargius, la prima camminata del cuore. C'era Luca Pinna.
17: po' di sensibilità alle varie associazioni di volontariato. Io in particolare sono legata a una per la tematica degli anziani.
18: 5 chilometri nel cuore del Parco Molentar Giussaline, tra sport, natura e solidarietà. È la prima edizione della Camminata del Cuore, una passeggiata ludico-motoria non competitiva aperta a tutti. Promossa dal Movimento Sportivo Popolare Sardegna in collaborazione con l'IRU Eventi e il coinvolgimento di associazioni umanitarie di volontariato.
19: E per le associazioni è uno strumento che consente voi alle associazioni di fare rete tra di loro, di dar voce alle associazioni, quindi di farsi conoscere davanti insomma ad un pubblico di iscritti. E il terzo motivo, che è quello più importante, è relativo al fatto che le associazioni attraverso il nostro evento possono raccogliere fondi.
20: Il percorso dentro il parco, che è una scelta voluta, perché? Perché così la gente vede, anche chi non conosceva il parco, che ci torni tranquillamente a passeggiare con i propri figli.
18: A partecipare senza limiti di età, un pubblico trasversale, singoli e famiglie, giovani, anziani e bambini, tutti insieme, ciascuno al proprio passo.
20: C'è che cagnolino con la maglietta, per cui hanno coinvolto tutti, ne coinvolto. E questa è per noi, come MSP Italia, come prima edizione, è una cosa bellissima e siamo felicissimi dell'evento.
0: 16 università, 4 istituzioni artistiche, oltre 300 corsi gratuiti. Si conclude la prima fase di Advance, il progetto nazionale per le competenze digitali. L'Università di Cagliari, protagonista dell'iniziativa, punta ora a coinvolgere gli ordini professionali. Ne parliamo nel TG Innovazione in onda alle 14.30 dopo il TG delle 14. E questa sera alle 21 su Videolina, la prima puntata di Fare Impresa, il programma di Roberto Bettocchi, è con anticipazione.
21: Fare Impresa in Sardegna, un nuovo programma per aiutare giovani a diventare imprenditori. In questa prima puntata visiteremo alcune aziende e andremo alla Maddalena, Lanusei, a Rebeccu, borgo medievale di Bonorva, e in escursione in Barbagia. Con Paola Loci, manager di Hub Rete Nuoro, scopriremo come trasformare un'idea in impresa. Vi aspetto alle 21.30.
0: Bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco con la seconda parte del TG.
22: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Este.
0: Ripartiamo da decimo Mannu, il momento più atteso della festa di Santa Greca, con la processione accompagnata dai goccius e dal suono delle launeddas e poi la messa solenne, tutto in diretta su Videolina. Il corteo dei fedeli col simulacro ha attraversato le vie del paese prima del rientro in piazza Santa Greca. La devozione per la santa nasce in epoca antichissima. La giovane martire visse al tempo delle persecuzioni romane e la sua reliquia, ritrovata nel 1633, tuttora custodita a Decimomannu. Accanto al programma religioso anche concerti e spettacoli, come da tradizione. Ed ora a Sarule, che fa rete con Alcaraz in Spagna per valorizzare la tessitura del tappeto. Gianfranco Locci.
23: E oggi ci siamo ritrovate.
24: Sto tessendo, facendo rascomas.
25: Questa è Saburra, giusto?
24: Sì.
25: Cosa significa questo telaio verticale per lei, la sua vita?
24: Sì, questo mi è sempre piaciuto. Questo non deve mancare mai.
25: Lucia Todde è la veterana di quel gruppo di tessitrici sarulesi che da sempre crea oggetti unici. Saburra è la priorità, ovvio, ma le sfumature artistiche sono ampie e variegate. E l'enorme tappeto dedicato al capolavoro di Picasso, Guernica, conferma tutto. Adesso l'antico telaio verticale, sorta di marchio di fabbrica, ha permesso di conquistare un nuovo traguardo, un gemellaggio tra il cuore dell'isola e la Spagna, da una parte Sarule, dall'altra Alcaraz.
26: Intanto stiamo già lavorando a che il gruppo di Sarule a fine gennaio vada ad Alcaraz a mettersi in relazione con le tessitrici di Alcaraz.
25: Insomma, il tappeto sarulese veicola messaggi forti e permette di creare ponti ambiziosi.
27: Qui stiamo realizzando il tappeto del turista, far mettere mani proprio sul telaio al turista che viene a visitarci.
28: La magia è che
1: quando tu inizi non riesci a staccarti, perché secondo me il telaio è educativo, ti fa confrontare con altre persone.
0: L'attrice turca Serra Yılmaz, musa di Özpetek in Sardegna, stasera presenta il suo libro al Sanga Book Fest a San Gavino, giovedì alle 14.30 su Radiolina. Sarà ospite di Unione Cult, ospite di Francesca Figus. Vediamo.
2: In realtà non è un romanzo, è un libro che parla della mia città e della mia vita. Quindi un grande privilegio, devo dire, di poter parlare di sé, dei suoi ricordi. Trovo che sia una cosa molto bella. Ho ancora delle cose da scrivere. Vorrei attaccare presto un secondo libro, che sarà un libro di aneddoti e di ricette. Io ho fatto un bel po' delle coste della Sardegna, sia a est che a ovest. Mi manca di più l'interno, la montagna, mi manca questo, ma lo farò, sono tranquilla. Speriamo di avere la salute per poter fare tutto ciò che ci fa sognare, ma io in Sardegna sono felice.
0: Andiamo ad Alghero, che rende omaggio al campione di box Tore Burruni con una statua, il servizio di Alessandra Mura.
3: Signore e signori, Tore ritorna con noi. Eccolo qui.
4: Alghero ricorda la leggenda del pugilato mondiale, l'algherese Tore Burruni, svelando una statua in bronzo a lui dedicata davanti ad una platea incredibile. La sua città, i suoi concittadini hanno affollato la centralissima piazza Sulis, rendendo omaggio ad un campione che ha portato in alto il nome di Alghero negli anni 60.
5: La città di Alghero gli renderà omaggio, come gli ha reso omaggio quel 23 aprile del 1965.
4: Quando al Palaeur di Roma sconfisse il thailandese Pon King Patch, diventando campione del mondo. Tore Burruni, scomparso il 31 marzo 2004, divenne un mito, il campione che costruì la sua carriera sportiva con sudore, vittoria dopo vittoria. Una folla incredibile ieri sera, la stessa che lo seguiva nei suoi incontri, e tantissima commozione.
6: Affidiamo la figura di Tore Burruni, prima di cadere nell'oblio, un po' al proiettato al futuro. Questa statua va a rappresentare un uomo che è diventato campione del mondo, ma ambasciatore di Alghero in tutto il mondo.
4: L'associazione omonima e il comune di Alghero hanno voluto fortemente questo momento da anni. L'artista Antonio De Paoli ha concretizzato un sogno insieme a tutti coloro che non scorderanno mai prima l'uomo, poi il campione.
5: Tutta la famiglia è felicissima e la dedichiamo ai nostri concittadini.
0: Il basket, scatta oggi il campionato della 2 maschile con la Dinamo, che vuole recitare un ruolo da protagonista in questo primo turno. Sarà impegnata sul campo della seconda squadra di Milano, palla 2 alle 18, squadra sassarese tutta da scoprire, ma che riparte con entusiasmo e ambizioni, con l'obiettivo di poter essere protagonista e cancellare l'amara retrocessione della scorsa stagione. Il calcio Serie C, dopo 3 vittorie consecutive casalinghe, la Torres si fa imporre il pari al Vanni Sanna dalla matricola Vado. Vediamo Franco Ferrando.
7: Un mezzo stop imprevisto in casa, dove fin qui si erano registrate solo vittorie. Si può giudicare in questo modo: 2 punti persi, il pari della Torre Salvanni Sanna contro la formazione ligure del Vado, matricola reduce da 4 sconfitte di fila, inferiore ai sassaresi per quanto si è visto sul campo, ma capace di giocare con coraggio sin dai primi minuti, guadagnando metri e rendendosi pericolosa, ma anche di ripartire nella ripresa, quando la pressione della Torres si è fatta continua. È andata anche in gol, annullato per fuorigioco di centimetri. Torres che segna poco per quanto produce. 8 reti finora, 6 di un unico giocatore, di Stefano, apparso troppo solo in avanti, dove comunque cresce l'intesa con Scotto.
10: Sappiamo che sarebbe stata una partita difficile, abbiamo avuto anche le nostre occasioni, non siamo stati poi bravi e fortunati a sfruttarle. Però è anche vero, insomma, guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno, perché è il quarto risultato utile consecutivo.
7: Torres che si è vista segnare e poi togliere un rigore, con conseguente espulsione di un avversario, è fermata, va detto, da un ottimo portiere, Andrea Bellocci, 2006, decisivo in almeno 2 occasioni.
0: Auristano, l'atto conclusivo del Sardegna Volley Challenge. Vediamo Marco Lai.
8: Finisce con il Corabelca San Pietroburgo che alza il trofeo del Sardegna Volley Challenge edizione 2026. Appuntamento di pre-season che ha visto al via 4 team di livello internazionale. Successo che è arrivato al termine di una finale molto combattuta, chiusa soltanto al quinto set. Il Corabelca ha avuto infatti bisogno del tiebreak per vincere la resistenza del Panathinaikos di Atene con le ragazze greche che si erano anche portate in vantaggio di un set, per poi finire a loro volta sotto prima di impattare sul 2-2. Nel quinto parziale la formazione allenata da Alexander Klimkin è partita subito bene portandosi avanti per 3-0, un divario che poi riuscì a mantenere intatto fino al termine. Alla fine il punteggio dice 18-25, 25-22, 25-21, 17-25, 15-12 in favore delle russe che lasciano il torneo con in mano il trofeo che lo scorso anno fu del Fenerbahce di Alessia Orro. All'appuntamento con la finale il Corabelca si era presentato dopo aver sconfitto l'OK Attento Brenovac, mentre il Panathinaikos nel primo turno aveva avuto la meglio sulla CSO Volontari. Le due sconfitte si sono affrontate nella finalina per il terzo e quarto posto, che ha visto prevalere anche qui al tiebreak le rumene del Volontari.
0: Dorianova ha rappresentato la Sardegna ai campionati europei di Taekwondo conquistando i gradini più alti del podio. Vediamo Sibilla Loi.
9: È motivo d'orgoglio per noi aver rappresentato la nostra terra. Tutti gli atleti della delegazione sarda hanno preso tutti quanti almeno una medaglia in una delle specialità a cui hanno partecipato. Hanno partecipato appunto alla specialità forma e combattimento.
11: Hanno fatto incetta di medaglie gli atleti dell'associazione Magic Fight FS di Dorianova ai campionati europei di Taekwondo ITF Union disputati in Calabria con oltre 600 partecipanti. L'associazione dorianovese ha rappresentato la Sardegna con 11 atleti che sono andati tutti a segno conquistando ben 5 medaglie d'oro, 6 d'argento e 6 di bronzo. Tra gli atleti in gara nelle diverse specialità individuali a squadre anche un nazionale del Taekwondo.
9: Francesco Sedda, che è anche un componente del team della nazionale italiana, ha contribuito alla conquista della medaglia d'argento nel combattimento tag team e alla medaglia di bronzo nel combattimento a squadre.
11: Importante inoltre lo sport come strumento formativo.
12: Per la formazione dei giovani è assolutamente molto importante, è importante sostenere, è importante camminare anche con loro passo passo, perché in maniera tale che anche loro si sentano anche da noi protetti.

Prima edizione domenicale del pomeriggio, adesso vi lascio alla prima puntata della nuova stagione di Sardegna Verde con Emanuele Dessì. Si parte da Seui, il telegiornale ritorna puntuale alle 14 con gli aggiornamenti. Grazie e buona domenica.

0: un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
1: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Sardegna, clima asciutto, segnaliamo solo una maggiore nuvolosità verso sera, ma comunque senza effetti. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, l'alta pressione sarà dominante su tutta l'isola. Contesto quindi di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ben assolata con cieli sereni o al più poco velati. Contesto climatico che si manterrà estivo, le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 29 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
5: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
5: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca: incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto.

0: di tutta la famiglia.
1: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Il mondiale rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
6: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
10: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al FAS Shopping Center di Elmas arriva l'October FAS.
11: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
10: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
11: October FAS, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
12: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
14: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
15: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Valentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Fa, che le accompagna in questa esibizione.

0: cantone estivo del 2003. Era Cigiri, delle Balentes.
1: Prima dei Tasenda c'era il Coro degli Angeli. Ecco i giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda, che qui canta, in Marietta, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: Era il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solitto.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Massimiliano Reis, su Radio Lina.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
12: E vuoi sapere perché?
11: Perché conviene! Ascolta gusto!
13: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
17: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
18: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Bandabeni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Ispirato da una canzone dell'americana Kristen Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue proamie, è inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: erano i sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle 6.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Sardegna, clima asciutto, segnaliamo solo una maggiore nuvolosità verso sera, ma comunque senza effetti. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, l'alta pressione sarà dominante su tutta l'isola. Contesto quindi di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ben assolata con cieli sereni o al più poco velati. Contesto climatico che si manterrà estivo, le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 29-30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina, i sonus dessa terra nostra.
14: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: Era Non Poto Reposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a L'Avana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nanneddu Meu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio, nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ignos nel 1998.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
5: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nel sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. E quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noar Gamani e Avina Tanor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
6: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto, mai sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
5: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
6: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo.

0: L'altra certezza espressa dalla famiglia è che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
1: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia, il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremuna dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike, 14 anni dopo Max Biaggi coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora due tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
0: È tutto, a più tardi.
2: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo!
5: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bonn, angolo via del Porto.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul Cammino Minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
2: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
3: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 17 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it. Let's
4: go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani. A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza,

0: tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo!
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
5: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Sardegna, clima asciutto, segnaliamo solo una maggiore nuvolosità verso sera, ma comunque senza effetti. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, l'alta pressione sarà dominante su tutta l'isola. Contesto quindi di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ben assolata con cieli sereni o al più poco velati. Contesto climatico che si manterrà estivo, le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 29 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
19: Radio Lina, Radio Notizie.
20: Buonasera da Teresa Piredda. Socar interderebbe calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli. E quanto si legge in una nota del gruppo, in questo modo la compagnia statale azzera aderisce all'appello del governo italiano per andare incontro alla necessità di famiglie e imprese. Mentre per l'Eni l'intervento diventerà operativo da domani, per i PI verrà stabilito in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera costituita da migliaia di operatori, sottolinea. Nella nota. Proclamato lo stato di agitazione tra i dipendenti dell'ASL 8 di Cagliari, i sindacati chiedono alla direzione generale interventi urgenti sul numero di dipendenti anche in vista dell'ormai prossima apertura delle case di comunità. Tra infermiere e personale medico sono centinaia le figure mancanti secondo i sindacati. Tragedia sul lavoro a Maiorca, in Spagna. Antonio Serra, 45 anni, originario di Tiesi, da tempo residente all'estero, è morto in un'azienda agricola. Durante alcuni lavori di manutenzione avrebbe urtato dei fili, perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Il trattore si è ribaltato schiacciandolo. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente ieri a Villa Cidro, ha costato la vita al titolare di un'azienda agricola. La tragedia sulla provinciale 60, Massimo Poddesu, 48 anni, alla guida del suo trattore, si è scontrato con un Alfa Romeo. Nell'impatto è stato sbalzato finendo sull'asfalto. Il conducente dell'auto, 26enne, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Lo sport: scatta oggi il campionato di A2 maschile di basket con la Dinamo, che vuole recitare un ruolo da protagonista. In questo primo turno sarà impegnata sul campo della seconda squadra di Milano. I sassaresi devono ripartire con entusiasmo e ambizioni, con l'obiettivo di poter essere protagonisti e cancellare l'amara retrocessione della stagione scorsa. Calcio nazionale, occasione di riscatto per

0: Alessandro Romano, che domani contro la Turchia potrebbe subentrare a gara in corso, escluso dai convocati. Daniel Maldini è rimasto a Coverciano. Soddisfazione in casa Cagliari contro il Belgio rossoblù. Sono stati insieme all'Inter il club con più giocatori impiegati dall'Italia. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.

0: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
2: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
8: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al FAS Shopping Center di Elmas arriva l'October FAS.
9: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
8: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
9: October FAS, al FAS vicino all'aeroporto.

0: Classe. È su misura. È Steel Class.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Sardegna, clima asciutto, segnaliamo solo una maggiore nuvolosità verso sera, ma comunque senza effetti. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, l'alta pressione sarà dominante su tutta l'isola. Contesto quindi di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ben assolata con cieli sereni o al più poco velati. Contesto climatico che si manterrà estivo, le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 29-30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Donald Trump definendo fantastici gli arresti.
1: La cronaca, un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, con numerosi precedenti specifici, accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
0: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, a Notre-Dame di Lourdes. Incontra i malati e torna con forza sul fine vita, ribadendo il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, dice. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, il pontefice ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
1: La vela in chiusura, weekend perfetto per Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la preliminary regata di Napoli. Dominate le ultime due regate di flotta e sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato dunque il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli.
0: È tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera da Teresa Piredda. Socar interderebbe calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli. E quanto si legge in una nota del gruppo, in questo modo la compagnia statale azzera aderisce all'appello del governo italiano per andare incontro alle necessità di famiglie e imprese. Mentre per l'Eni l'intervento diventerà operativo da domani, per i PI verrà stabilito in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera costituita da migliaia di operatori, sottolinea nella nota. Proclamato lo stato di agitazione tra i dipendenti dell'ASL 8 di Cagliari, i sindacati chiedono alla direzione generale interventi urgenti sul numero di dipendenti, anche in vista dell'ormai prossima apertura delle case di comunità. Tra infermieri e personale medico sono centinaia le figure mancanti, secondo i sindacati. Tragedia sul lavoro a Maiorca, in Spagna. Antonio Serra, 45 anni, originario di Tiesi, da tempo residente all'estero, è morto in un'azienda agricola. Durante alcuni lavori di manutenzione avrebbe urtato dei fili, perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Il trattore si è ribaltato schiacciandolo. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente ieri a Villacidro, ha costato la vita al titolare di un'azienda agricola. La tragedia sulla provinciale 60, Massimo Poddesu, 48 anni, alla guida del suo trattore si è scontrato con un Alfa Romeo, nell'impatto è stato sbalzato finendo sull'asfalto. Il conducente dell'auto, 26enne, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Lo sport, scatta oggi il campionato di A2 maschile di basket con la Dinamo, che vuole recitare un ruolo da protagonista. In questo primo turno sarà impegnata sul campo della seconda squadra di Milano. I sassaresi devono ripartire con entusiasmo e ambizione, con l'obiettivo di poter essere protagonisti e cancellare l'amara retrocessione della stagione scorsa. Calcio, nazionale, occasione di riscatto per Alessandro Romano, che domani contro la Turchia potrebbe subentrare a gare in corso. Escluso dai convocati Daniel Maldini, rimasto a Coverciano. Soddisfazione in casa Cagliari contro il Belgio rossoblù. Sono stati insieme all'Inter il club con più giocatori impiegati dall'Italia. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
4: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Bugerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it. Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Hai un'azienda o

0: Una partita IVA. Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
2: E vuoi sapere perché?
1: Perché conviene! Ascolta gusto.
3: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.

0: Una rete nazionale di università, centinaia di corsi gratuiti, online e ibridi e un immenso patrimonio di conoscenza da mettere a disposizione non soltanto degli studenti ma dell'intera società. Si conclude la prima fase di Advance, il progetto finanziato dal PNRR che ha riunito 16 università e 4 istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale. Fra i protagonisti di primo piano l'Università di Cagliari che ha ospitato una giornata di confronto con studenti e ordini professionali. A raccontare la portata della rivoluzione digitale il divulgatore scientifico Alessandro Beloni.
1: Noi dobbiamo cavalcare in qualche modo il digitale, l'intelligenza artificiale, eccetera, perché non è una semplice transizione, ma una vera e propria rivoluzione. Cioè lo apprenderemo sui libri di storia, non noi chi ci seguirà, insomma. Però non va dimenticato che al centro sta l'essere umano e che la presenza, la capacità di comunicare, l'empatia rimangono fondamentali anche per guidare la rivoluzione che sta avvenendo. L'IA ha sicuramente dei pericoli, delle criticità, ma anche tantissime opportunità. Sta a chi ne fa uso poi riuscire a discernere gli uni e gli altri e a farne buon uso.
0: Sono circa 300 i corsi di Advance, intelligenza artificiale, gestione dei dati, nuove tecnologie, ma non solo.
2: E alle loro integrazioni anche nella nostra quotidianità, dalla sanità alla musica, all'arte. E a questa produzione hanno contribuito tanti attori differenti, Politecnico di Milano è stato il coordinatore nazionale, c'è l'Università Bocconi, Politecnico di Torino, ma con l'Università di Cagliari e il Conservatorio di Cagliari abbiamo avuto una collaborazione particolarmente efficace.
0: Conclusa la prima fase finanziata dal PNRR, il progetto si riorganizza per valorizzare i corsi già realizzati. Si punta ad ampliare il coinvolgimento degli ordini professionali.
3: Gli ordini professionali sono uno degli sbocchi potenziali che abbiamo, la formazione continua è un obbligo per ognuno degli ordini professionali, i professionisti hanno bisogno di aggiungere contenuti di formativi, di aggiornamento, di qualità e da questo punto di vista possiamo offrire un'opportunità, credo, non banale di essergli d'aiuto. Esiste tutto un patrimonio che vogliamo, con la qualità che abbiamo cercato di dare, rendere spendibile, rendere utile a tutta la società e quindi il concetto di infrastruttura digitale vuole rilanciare questo modello nei confronti della società stessa, il che vuol dire sia dagli studenti che arrivano al mondo universitario che professionisti che ne escono. Questa è una sfida importante, è una sfida di qualità che vogliamo garantire in maniera tale che il blended e-learning possa essere un'opportunità per differenti categorie per una crescita complessiva del territorio.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni ed Espar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito!

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
10: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna

0: della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.

0: Il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Oi, stai andando a fare la spesa?
2: Sì, faccio un salto da Conad.
1: Quindi vai dai sardi?
2: No, da Conad.
1: Ehi, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi e più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
2: Si scrive Conad, si legge sardi.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Sardegna, clima asciutto, segnaliamo solo una maggiore nuvolosità verso sera, ma comunque senza effetti. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, l'alta pressione sarà dominante su tutta l'isola. Contesto quindi di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ben assolata con cieli sereni o al più poco velati. Contesto climatico che si manterrà estivo, le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 29 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?

0: riguarda l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati. Questo è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica. Oggi è una puntata speciale, non siamo nel solito studio perché abbiamo bisogno di un po' di spazio in più, perché poi all'interno di questo studio entrerà un pianoforte, ma piano piano per tutte le novità. Quindi oggi ci dedichiamo a presentarvi un artista molto giovane, e pensate, a appena 12 anni, ma sa già, ha già ben chiaro quello che vuole fare nella vita, e sono contento e do il benvenuto qui negli studi di Piazza Unione Sarda a Giuseppe Comparetti. Ciao Giuseppe.
1: Ciao.
0: Come va?
1: Bene, bene.
0: Allora, prima volta in radio per te, quindi battesimo della radio che a noi piace tantissimo fare con tutti gli artisti che vengono a trovarci e che a cui chiaramente auguriamo sempre una bellissima carriera e soprattutto tanta bella musica che deve arrivare. Sì. Tu sei giovanissimo, quindi ne avrai ancora tanta. Ma per chi non conosce Giuseppe, chi è Giuseppe?
1: Allora, io ho iniziato ad ascoltare la musica. Inizialmente era, fa un po' ridere perché io da piccola adoravo i supereroi.
0: Ah, bravissimo, anche a me piacciono tantissimo. Sì. Ma quelli degli anni 80?
1: Sì.
0: Ah, quindi
1: della DC.
0: Ah, sì. Anche quelli della DC, ok.
1: Il mio preferito era, anche se tutti adoravano Spider-Man, era Batman.
0: Batman, ok.
1: E allora ho iniziato, ascoltavo sempre questa canzone che è Batman è figo di Jam Boy.
0: Ah, ok, perfetto.
1: E da lì la musica è iniziata a divertirmi, mi sono appassionata alla musica, che poi adesso la collego a tutte le sensazioni. Quando sono triste ascolto musica, quando disegno, che a me piace disegnare in bianco e nero.
0: Che bello.
1: Sì. Ascolto musica per rilassarmi.
0: Allora, tu che scuola fai?
1: Devo andare in terza media.
0: In terza media.
1: Tueri.
0: Tra l'altro hai 12 anni, ma dovresti essere in seconda, sì. Invece sei proprio spedito al massimo. Sì. Bene, bene, bene, sono contento. Allora, abbiamo modo di sentire e di parlare ancora chiaramente con te, però in questa trasmissione diamo anche la possibilità a tutti gli artisti che vengono a trovarci di scegliere qualche canzone da ascoltare della propria, diciamo, dei propri gusti, quello che gira nelle tue cuffie, quello che ascolti quotidianamente. Partiamo dalla prima canzone che vuoi sentire in radio. In questo caso Giuseppe Comparetti diventa speaker di Radiolina, quindi ti faccio annunciare il primo brano che andremo a sentire dei tuoi scelti, quello che vuoi tu. Ok? Vedi tu. Una canzone che ti piace, che ascolti spesso.
1: Allora, che ascoltavo, è una canzone che adesso non ascolto più.
0: Okay.
1: Però l'ascoltavo tantissimo all'età, tipo 2 anni fa. Demons dei Imagine Dragons.

0: Sala Prove.
1: Imagine Dragons su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Giuseppe Comparetti, che è venuto qui a trovarci. Ancora non ci ha detto che cosa fa, che cosa non fa. Sappiamo bene che suona e che poi chiaramente si dedica anche a delle iniziative e delle io ho sentito in anteprima quello che tu hai portato qui, che poi sentiremo alla fine, no spoiler per adesso, perché voglio che piano piano iniziamo a conoscere te. Però ci sono tanti bei messaggi forti che vuoi dare anche con questa intervista, e a noi fa piacere ed è giusto dare spazio anche a questa. Allora, tu frequenti la scuola media Tuveri, indirizzo musicale.
2: Sì.
1: Giustamente. Certo. Quando è stata la prima volta che hai messo mani in uno strumento?
2: Allora, la prima volta che ho messo mani in uno strumento è stato all'incirca 8 anni fa, perché andavo in Batteres Beat,
1: Che
2: era una, appunto, una scuola, all'età di 6 anni ho fatto il mio primo concerto.
1: Wow.
2: Il problema è che quel concerto mi sono sentito male perché avevo preso un'insolazione, quindi... Poi dopo ho continuato entrando nella scuola civica di Cagliari all'età di circa 8 anni tipo. Poi dopo sono entrato all'indirizzo musicale, ma comunque anche se vado a scuola e suono il pianoforte a scuola, vado comunque anche alla scuola civica.
1: Esatto. Comunque il tuo strumento principale, diciamo, è il pianoforte.
2: Certo.
1: Infatti oggi di solito a Sala Prove ospitiamo i cantanti che fanno tutte le canzoni, però siccome tu, ripeto, hai un brano veramente particolare, dopo ne parleremo approfonditamente, però oggi abbiamo anche voglia di sentire una bella suonata qui, visto che ci siamo, lo studio ce l'abbiamo, abbiamo portato il pianoforte, ringraziamo chiaramente i tuoi genitori che ti hanno accompagnato oggi qua. Iniziamo con un brano da suonare. In questo caso hai portato diversi brani molto, molto belli, uno più bello dell'altro. Partiamo dal primo. Cosa ci fai sentire prima di tutto?
2: What a Wonderful World di Louis Armstrong.
1: C'è anche un motivo perché vuoi farcelo sentire.
2: Sì, voglio farvi sentire questo brano perché allora, il mio brano che ho scritto è sulla violenza contro le donne. Quindi questo brano lo voglio suonare per far capire a tutte le donne che sono libere e devono ammirare il bellissimo mondo, proprio come dice la canzone.
1: E oggi a Sala Prove, in questo nuovo appuntamento, c'è Giuseppe Comparetti.
0: Sala Prove.
2: Ora starò per suonare una canzone molto famosa, What a Wonderful World, che è collegata sempre con la violenza contro le donne, per far capire che le donne sono libere e per fargli capire quanto è meraviglioso il mondo.

0: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
1: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
5: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
4: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
5: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
7: Sala prove.
8: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Se volete partecipare a Sala Prove è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite magari anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, allegate una breve biografia, magari un link a una vostra esibizione live. Insomma, abbiamo voglia di sentirvi, di conoscervi, poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi in trasmissione. Oggi in questo nuovo appuntamento speciale di Sala Prova è venuto a trovarci Giuseppe Compareti, 12 anni, un pianista che ci ha fatto appena sentire e vedere e ascoltare la tua dote straordinaria, quindi complimenti anche live per tutti quanti. Ti piace fare musica, questo è chiaro, sei qua, altrimenti non saresti qua se non ti piace. Però ti piace anche fare tantissime altre belle cose. Tra cui mi hai raccontato prima che ti piace disegnare in bianco e nero.
9: Sì.
8: Matita?
9: Sì, solo matita e a volte uso altri strumenti come lo sfumino.
8: Ah, che bello.
9: Sì.
8: Quali sono i tuoi soggetti preferiti? Fai dei ritratti oppure fumetti? Insomma?
9: Allora, quando ero piccolo adoravo i delfini, quindi facevo i delfini che saltavano dall'acqua.
8: Ah, che bello.
9: Particolarmente.
8: Fantastico.
9: Poi dopo disegno gli animali in generale, ho disegnato una giraffa, leone, leonessa, animali tipo della savana, comunque animali importanti.
8: E questa è una cosa che ti rilassa, ti
9: sì,
8: tiene...
9: Sì, mi rilassa tantissimo disegnare.
8: Bello, quante volte disegni al giorno?
9: Allora, d'estate soprattutto, perché ho meno impegni.
8: Certo.
9: Sì, all'incirca una o due.
8: Ok, i tuoi soggetti, ma tu, cioè, è una cosa che hai sviluppato da solo oppure hai fatto anche qualche studio su questo?
9: No, l'ho sviluppata da solo, sì.
8: Da solo. Bene, bene, fantastico. Poi avere queste passioni qua danno sempre, arricchiscono quella che è appunto l'arte,
9: sì.
8: di essere appunto un musicista, ma in questo caso anche un un disegnatore. Allora, adesso ci ascoltiamo un'altra delle tue scelte musicali. C'è qualche altro brano che magari hai ascoltato o ascolti attualmente?
9: Sì, si chiama Die With A Smile ed è di Lady Gaga e Bruno Mars.
8: Ah, bellissima, allora ce l'ascoltiamo e ce la viviamo live in questa puntata di Sala Prove.

0: prove.
1: Bruno Mars e Lady Gaga in Sala Prove, puntata speciale di Radiolina insieme a Giuseppe Comparetti, che ci sta raccontando un po' della sua vita artistica tra disegno, arte, musica, ma ti piace anche lo sport.
2: Sì.
1: Che sport fai?
2: Allora, faccio nuoto agonistico all'Esperia e poi mi piace in particolare il mondo del mare, quindi mi piace anche fare snorkeling.
1: Ah.
2: Nel mare di Carloforte.
1: Ma tutto questo tempo dove ce l'hai? Voglio farlo anch'io. Voglio farlo anch'io, bellissimo. Ho visto infatti nella tua biografia, ti piace tanto il mare di Carloforte.
2: Sì.
1: Che è la tua terra d'origine.
2: Sì. Perché io sono nata a Cagliari, però i miei genitori, sì. Mia mamma ha vissuto a Carloforte, poi anche mio padre aveva la campagna lì, ci andavo ogni estate, quindi ormai io ogni fine settimana è tutta la
1: casa. È casa vostra, insomma, sì. Puoi tornare appunto nei posti dell'infanzia, è sempre fantastico. Allora, abbiamo da sentire anche un altro brano che ci suonerai, bellissimo brano dei Beatles,
2: sì.
1: Yesterday, che piace tantissimo, ancora oggi noi suoniamo veramente tanto a Radiolina. Però prima volevo farti un'altra piccola domanda, cosa ne pensano i tuoi compagni di questa tua passione, di questa arte che...
2: Anche i miei compagni sono musicisti.
1: Sono tutti musicisti,
2: sì,
1: certo.
2: Fanno, cioè, pianoforte, batteria, cioè percussioni,
1: okay.
2: Clarinetto e chitarra.
1: Avete già pensato a mettere su una band?
2: Sì, a volte sì.
1: Non sarebbe male, eh?
2: Sì, certo.
1: Ci servono le band di giovani artisti, quindi pensateci bene e poi magari venite qui a presentarlo a Radiolina.
2: Sì.
1: Ok, allora ci ascoltiamo adesso un'altra esibizione live al pianoforte di Giuseppe Comparetti, in questo caso con Yesterday.

0: Sono le 20:30.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
8: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: passa la prove.
1: Ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido. Questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti e dove si fa tanta bella musica live. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove ho il piacere di ospitare qui negli studi di Piazza Unione Sarda Giuseppe Comparetti, un giovane artista di 12 anni che però già sa il fatto suo, ci ha fatto sentire appunto la sua, le sue skill al pianoforte, come si dice. Giustamente è una passione che stai coltivando e che hai scelto anche di coltivare ulteriormente con lo studio nella scuola. Dove ti vedi tra, facciamo, 10 anni? Dai, non voglio esagerare, 10 anni.
2: Boh, non lo so, il mio sogno sarebbe anche diventare un artista, diventare un cantante.
1: Allora, sei già un artista, questo te lo posso garantire io, ecco, sei già un artista. Sì. Però ti piacerebbe magari fare qualcosa anche a livello canoro?
2: Sì.
1: Che generi ti piacciono?
2: Allora,
1: di più?
2: Mi piace il rap e anche il pop. Mi piacciono un po' tutti i generi, ascolto molte tipologie di musica.
1: Ok, allora se ti dicessi che io ti faccio sognare in questo caso, ti do 3 bustine dove dentro ci sono 3 nomi.
2: Ok.
1: E sono 3 collaborazioni che tu potresti fare nella vita. Chi sceglieresti partendo da lontano lontano? Quindi mettiamo fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, un artista statunitense per esempio, con chi ti piacerebbe collaborare?
2: Non saprei in realtà.
1: Un Bruno Mars?
2: Bruno Mars oppure anche Eminem.
1: Eminem, wow.
2: Però...
1: lì bisogna fare allenarsi tanto, eh. Mentre se torniamo in Italia invece, c'è un artista con cui ti piacerebbe magari fare una collaborazione?
2: Non saprei, Olli?
1: Bravissimo, sì. Anche Olli, assolutamente. Mentre se rimaniamo in Sardegna, c'è qualche artista sardo che stimi o con cui magari ti piacerebbe collaborare?
2: Ascolta, anche la tua band, Sarazza.
1: Ah, sì. Questo è un assist però, dobbiamo fare un pezzo. Allora magari ci organizziamo, ci dobbiamo organizzare per fare qualcosa insieme.
2: Sì.
1: Assolutamente, grazie mille di questa citazione. Allora, abbiamo adesso da ascoltare un'altra delle tue scelte musicali. In questo caso, chi ci possiamo ascoltare?
2: Allora, dato che stavamo parlando di Eminem,
1: ascoltiamo Eminem.
2: Stan.
1: Ah, che bella. Ce l'ascoltiamo qui nella Radio Grande Video d'Isola insieme a Giuseppe Comparetti. Questo appunto Stan.

0: prove.
1: Eminem su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Allora Giuseppe, adesso vorrei approfondire un altro discorso. Ti è capitato sicuramente di suonare di fronte a delle persone.
2: Sì.
1: Com'è stata la prima volta che ti sei trovato davvero a... Ammetto che hai iniziato molto, molto presto, però in quell'occasione eri un po' furioso,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì.
1: Però ci sono state anche altre occasioni live dove ti sei trovato davanti a un bel po' di gente.
2: Sì, c'è stata proprio a scuola quando ci siamo esibiti. Ho suonato anche la mia canzone a scuola.
1: Ah, bene, bene, bene.
2: Poi anche alla scuola civica ho fatto qualche brano, per esempio Drive di Riopi o anche Yesterday. Sì.
1: Com'è stato? Com'è stato vederti di fronte? C'è un po' di emozione oppure sei andato più sicuro?
2: Quello sicuramente, c'è sempre l'emozione, che comunque è anche giusta, perché l'adrenalina
1: certo.
2: Fa bene. Poi quando inizio a suonare un po' mi calmo e quindi sono felice.
1: E quella è una bella cosa, perché comunque tutti gli artisti prima di iniziare hanno sempre quest'ansia, questo diciamo il prurito allo stomaco,
2: sì.
1: Che però passa magicamente quando si inizia a fare quello che si ama,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì.
1: E qua è stato lo stesso, mi immagino.
2: Anche con il nuoto, sempre così.
1: Anche con il
2: sì.
1: Nuoto? Oh, bellissimo, bellissimo. Allora, a proposito, mi hai citato Drive. Mi sa che ce la fai sentire, visto
2: sì,
1: che ci siamo. Ne hai voglia? Bene, allora ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi con Giuseppe Comparetti. Drive.

0: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
1: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
0: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
1: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
2: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: notte.
1: Ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido, questa è Sala Prove e se volete partecipare alla nostra trasmissione vi spiego come fare, è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Ricordatevi di allegare una breve biografia e magari un link a un vostro videoclip dove vi si vede appunto suonare dal vivo, che sia caricato su Facebook, su YouTube, insomma. Abbiamo bisogno di vedervi suonare e cantare, poi la nostra redazione vi selezionerà e magari vi ospiterà qui in trasmissione per proporre la vostra musica. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove un po' particolare, perché oggi abbiamo un pianista che però adesso, tra poco, non subito, però ci farà sentire anche la voce, perché sì. Hai scritto anche, hai fatto un brano per un argomento molto nobile che vorrei chiaramente approfondire con te. Di cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di un brano che è sulla violenza contro le donne, che è un fatto bruttissimo. Per esempio l'ultimo caso è accaduto proprio stamattina, in cui una ragazza cinese è venuta dalla Cina in Italia insieme a suo marito. Aveva già denunciato il marito per molestie, però l'ha riportata a casa e ieri sera hanno litigato e oggi è stata purtroppo un altro caso.
1: Purtroppo sì. Questo è un argomento, ahimè, dove che sentiamo spesso, a cui noi di Radiolina, ma tutto quanto il gruppo editoriale Lione Sarda dà sempre tanto spazio, ospitando chiaramente gli psicologi, comunque le persone e gli enti che magari accolgono queste persone. La cosa importante che noi chiediamo chiaramente a tutte le donne che purtroppo subiscono queste violenze è quella di denunciare, perché giustamente bisogna avere il coraggio sempre di denunciare il fatto in modo che si possa intervenire subito per poi salvare la vita anche alle persone.
2: Sì, infatti ho scritto questa canzone per due motivi. Uno, per far capire a noi che siamo le nuove generazioni, appunto, che è una cosa orribile ammazzare, perché non stai consentendo alla donna di provare le proprie emozioni e di essere libera dei propri sentimenti. E l'altro motivo è per far capire alle donne qual è l'amore vero.
1: Assolutamente, detto da un ragazzo di 12 anni, questo deve essere comunque deve servire da lezione per tanti uomini che magari sono all'ascolto e che per un motivo o per l'altro magari hanno provato ad alzare la voce, semplicemente alzare la voce, perché anche quello è violenza. O addirittura a fare altro che non citiamo, perché giustamente è meglio sempre non citare. Bene, prima di sentire il tuo brano, prima di sentire, perché io lo aspetto, lo lascio all'ultimo, così almeno abbiamo un po' di hype per tutta la trasmissione. Ci ascoltiamo un'altra delle tue scelte musicali. Ascoltiamoci adesso un'altra, non so, magari al momento c'è una canzone che gira in radio che ti piace tanto?
2: Allora, c'è una canzone che è famosissima, che quindi gira sempre in radio, Perfect di Ed Sheeran.
1: Ah, ecco, questa che è la colonna sonora di 1000 matrimoni nel mondo.
2: Sì.
1: Forse anche di più. Però va bene, ce l'ascoltiamo molto volentieri qui a Radiolina, in questa scelta appunto del nostro ospite Ed Sheeran con Perfect.

0: Passa la prove.
1: Ed Sheeran, Perfect, su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Giuseppe Comparetti. Giuseppe, io chiaramente ti ringrazio tantissimo per essere venuto a trovarci, averci presentato la tua arte, la tua musica. E quello che davvero abbiamo scoperto è che comunque sei una persona molto che sa quello che vuole. Io leggo un fazzoletto adesso, perché chiaramente questa è la prima apparizione in radio, ma non per forza deve essere l'ultima, sì. Assolutamente. Infatti lo leghiamo e magari ci risentiamo una volta che tu pubblicherai ufficialmente il tuo primo brano e magari vieni a presentarcelo, che magari potrebbe non essere.
2: Sarei contentissimo.
1: E perché no? Noi ce lo segniamo questo, tanto il tempo c'è, abbiamo voglia di sentirti. Ti lascio un minuto per dire quello che vuoi.
2: Allora, vorrei parlare appunto del mio brano e della violenza contro le donne. Ci sono due casi che mi hanno colpito particolarmente.
1: Sì.
2: Sono tutti e due del 2023, uno a maggio e uno, se non sbaglio, a settembre.
1: Ok.
2: Il primo caso è che a maggio è di Giulia Tramontano.
1: Ok, sì,
2: un caso che alla fine è scritto, cioè fa parte anche della musica, perché i Pinguini Tattici hanno scritto una canzone in un loro album che si chiama Migliore.
1: Esatto.
2: Che è riferita proprio a lei, a come sarebbe stato felice il suo bambino.
1: Assolutamente, ricordiamo, purtroppo era in dolce attesa.
2: Sì, 7 mesi.
1: Ahia.
2: E l'altro caso, sempre Giulia Cecchettin, un caso che mi ha colpito molto.
1: Ok, quindi è stato, diciamo, ispirato anche da queste,
2: sì,
1: da queste storie. Allora, se qualcuno volesse sentire, o comunque magari ora non so se, chiaramente avendo 12 anni, se tu hai già un social, qualche social, tipo magari Instagram o Facebook.
2: No.
1: Ok, quindi in ogni caso ci sono diverse magari associazioni che si occupano di questi problemi molto grandi. Però chiaramente io ti rinnovo l'appuntamento a tornare da noi, perché giustamente abbiamo modo di raccontare anche questa tua storia e questa tua arte che sta crescendo. Però adesso abbiamo la fortuna, visto che appunto sui social non possono cercarti perché giustamente sei ancora abbastanza giovane, però abbiamo la fortuna di sentire questo brano. Questo qui l'hai scritto completamente da solo, cioè hai avuto l'aiuto
2: allora,
1: di qualcuno?
2: Allora l'ho scritto da solo, però per esempio col titolo ci ho lavorato insieme al mio maestro Andrea Angiolini.
1: Ah, okay.
2: Di scuola civica, perché volevamo trovare un titolo che rimanesse iscritto nella testa delle persone, che fosse non troppo lungo però incisivo.
1: Allora, innanzitutto diciamo a tutti quanti come si chiama la canzone.
2: Let's Save the Woman.
1: Ok, Let's Save the Woman. Io ti ringrazio ancora, chiaramente non ti lascio andare via senza ascoltare questo tuo brano, dove tra l'altro c'è una tua parte rappata.
2: Sì.
1: Ecco, quindi sono curioso anche di sentire quello, così vediamo se fare il featuring insieme poi dopo. Grazie ancora.
2: Grazie,
1: Giuseppe, grazie, è stato davvero un piacere averti qui in trasmissione. Vi lascio appunto con la sua esibizione. Noi ci risentiamo sicuramente la settimana prossima, sempre qui a Radiolina. Io sono sempre Ruido. Bless.
0: Sala prove.
2: Questa è una canzone contro la violenza sulle donne, per far capire alle nuove generazioni, come sono io e come sono quelli della mia età, che non dobbiamo possedere una donna. Ognuno deve essere libero di fare ciò che vuole.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
2: Sunny,

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: bentornati, edizione domenicale delle 13 del telegiornale di Videolina. Vediamo subito le anticipazioni del sommario. Sanità malata, stato di agitazione del personale ospedaliero di Cagliari, i sindacati rilanciano la carenza di medici e infermieri, timori per la prossima apertura delle case di comunità. L'Ogliastra punta a stabilizzarsi nelle rotte delle crociere con i nuovi scenari nel Mediterraneo che stanno cambiando il mercato. A ottobre test per Arbatax, attesi 1600 passeggeri. Gli Atenei di Cagliari e Sassari scommettono sul territorio. Olbia, sempre più città universitaria, procedono spediti i lavori del nuovo campus, cantieri aperti anche per la casa dello studente. Trasport, natura e solidarietà, Molentargius, la prima camminata del cuore, oltre 3.000 partecipanti per sostenere le associazioni impegnate nel sociale e nel volontariato. Scatta il campionato di A2 di basket maschile, la Dinamo Sassari riparte da Milano con entusiasmo e ambizioni, Torres bloccata sul pareggio in casa dove finora aveva sempre vinto. Dunque, in apertura lo avete sentito, ci occupiamo dei problemi della sanità con la proclamazione dello stato di agitazione del personale ospedaliero cagliaritano. Vediamo Maurizio Landi.
1: Turni massacranti e vita privata in un angolo, sostituzioni continue, prestazioni aggiuntive a costi lievitati, servizio sanitario sempre meno efficiente. Ecco il quadro della sanità cagliaritana che ha portato i sindacati alla proclamazione dello stato di agitazione, in sostanza il preludio a importanti manifestazioni di protesta.
2: Ormai questa situazione, che è diventata insopportabile, ha portato le sigle a proclamare lo stato di agitazione territoriale, così come è successo nel nord Sardegna, al centro della Sardegna. E questo, se a giorni non avremo risposte concrete, ci porterà a manifestazioni eclatanti per denunciare la situazione che, ripeto, ormai è insostenibile e sta gravando sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini.
1: La situazione in pochi numeri.
3: Abbiamo all'ASI Cagliari 4.000 dipendenti, ne servirebbero decisamente molti di più, quantomeno visto tutte le strutture che abbiamo aperte, almeno altri 200 infermieri, OS un centinaio, questo per stare sulle strutture di casa delle comunità, ospedale delle comunità.
4: Il servizio personale è un servizio che non può continuare a viaggiare a vista. Vanno in pensione 10 persone e non ne vengono richiamate forse neanche 5. E questo è il segno di un malessere a cui probabilmente l'assise regionale dovrebbe porre rimedio.
5: Tutti quanti dovremmo svestirsi da quelle che sono le situazioni di presunzione, di fattibilità, perché credo che sia il caso di coinvolgere al meglio i sindacati per dare risposte ai cittadini che non hanno veramente molto bisogno.
0: È sarda la vittima di una tragedia sul lavoro avvenuta in Spagna, a Mallorca. Antonio Serra, 45 anni, originario di Tiesi e da tempo residente all'estero, è morto in un'azienda agricola durante alcuni interventi di manutenzione. Avrebbe urtato dei fili, perso l'equilibrio cadendo a terra. Il suo trattore si è ribaltato travolgendolo. Ed ora a Sassari, rischio idrogeologico, 2 milioni per la messa in sicurezza del canale di Predanieda. Franco Ferrandu.
6: Negli anni, con l'intensificarsi degli eventi estremi, l'emergenza si è fatta sempre più stringente. Un intervento sul rio Calamasciu, nel tratto tra Predanieda Sud e Caniga, non più rimandabile. Ora la giunta comunale di Sassari ha

0: parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, grazie ai fondi comunitari che assicurano la sostenibilità di un investimento privato che si aggira intorno a 22 milioni per realizzare 460 posti letto.
1: Gli Atenei di Cagliari e di Sassari scommettono sul territorio.
0: Con un dipartimento che andrà a realizzare 4 corsi di laurea e con l'Università di Cagliari che implementerà un corso di laurea con la prospettiva anche di realizzare un'ulteriore offerta formativa, è ben evidente che la popolazione studentesca andrà ad incrementarsi.
1: Puntare sulla Sardegna sarebbe quindi un grosso affare per le famiglie.
0: La vera sfida è anche dare un'offerta di qualità in grado di attrarre lo studente che guarda l'isola con interesse, convincerlo e portarlo sul nostro territorio per realizzare il proprio progetto di vita.
1: E a proposito di strutture, cantieri aperti nella futura nuova sede di Corso Umberto e in via Vittorio Veneto, dove nell'ex Palazzo dei Ferrovieri nascerà la Casa dello Studente.
2: E allora nell'Oristanese per la nuova sfida della produzione sempre crescente di riso aromatico, vediamo Mario Tasca.
3: Il riso aromatico italiano è capace di competere con il basmati di importazione e per la Sardegna potrebbe essere una nuova opportunità di mercato. Da Confagricoltura Piemonte arriva la proposta per la nascita di un consorzio nazionale dedicato alla sua produzione.
4: Il nostro presidente Gian Santi già da luglio aveva manifestato la volontà e l'esigenza di creare questo consorzio che risponde sia alla qualità dei produttori e della salubrità del prodotto riso, ma anche a quello che è praticamente un discorso di sicurezza alimentare che si confronta però con la tendenza dei nuovi consumi.
3: Per l'Oristanese, cuore della risicoltura sarda, il riso aromatico non sarebbe una novità. In passato le superfici dedicate avevano raggiunto alcune centinaia di ettari, ma oggi sono appena 80 su 3.700 ettari complessivamente coltivati a riso.
5: Potrebbe essere una grande opportunità, uno perché in effetti è un riso che viene consumato molto, due perché in effetti dovrebbe, come dire, quasi riequilibrare un po' tutte le scelte varietali da parte dei risicoltori e quindi riequilibrare anche il mercato.
3: E proprio nell'Oristanese le condizioni potrebbero essere favorevoli. Secondo Confagricoltura il riso aromatico potrebbe garantire migliori caratteristiche agronomiche e adattarsi ai cambiamenti climatici.
5: Noi stiamo avvicinando un po' i climi tropicali e quindi potrebbe essere forse l'occasione giusta per trovare delle varietà che meglio si adattano anche ai cambiamenti climatici.
2: Torniamo nel Cagliaritano, a Molentargius, la prima camminata del cuore. C'era Luca Pinna.
6: Un po' di sensibilità alle varie associazioni di volontariato. Io in particolare sono legata a una per la tematica degli anziani.
7: 5 chilometri nel cuore del parco Molentargius Saline, tra sport, natura e solidarietà. È la prima edizione della Camminata del Cuore, una passeggiata ludico-motoria non competitiva aperta a tutti. Promossa dal Movimento Sportivo Popolare Sardegna in collaborazione con l'IRU Eventi e il coinvolgimento di associazioni umanitarie di volontariato.
8: E per le associazioni è uno strumento che consente voi alle associazioni di fare rete tra di loro, di dar voce alle associazioni, quindi di farsi conoscere davanti insomma ad un pubblico di iscritti. E il terzo motivo, che è quello più importante, è relativo al fatto che le associazioni attraverso il nostro evento possono raccogliere fondi.
9: Il percorso dentro il parco, che è una scelta voluta, perché così la gente vede, anche chi non conosceva il parco, che ci torni tranquillamente a passeggiare con i propri figli.
7: A partecipare senza limiti di età, un pubblico trasversale, singoli e famiglie, giovani, anziani e bambini, tutti insieme, ciascuno al proprio passo.
9: C'è che cagnolino con la maglietta, per cui hanno coinvolto tutti, ne coinvolto. E questa è per noi, come Messe Italia, come prima edizione, è una cosa bellissima e siamo felicissimi dell'evento.
2: 16 università, 4 istituzioni artistiche, oltre 300 corsi gratuiti. Si conclude la prima fase di Advance, il progetto nazionale per le competenze digitali. L'Università di Cagliari, protagonista dell'iniziativa, e punta ora a coinvolgere gli ordini professionali. Ne parliamo nel TG Innovazione in onda alle 14.30 dopo il TG delle 14. E questa sera alle 21 su Videolina, la prima puntata di Fare Impresa, il programma di Roberto Bettocchi, è con anticipazione.
10: Fare impresa in Sardegna, un nuovo programma per aiutare i giovani a diventare imprenditori. In questa prima puntata visiteremo alcune aziende e andremo alla Maddalena, Lanusei, a Rebecco, Borgo.

0: Vivari di Bonorva, è in escursione in Barbagia. Con Paola Loci, manager di Hub Rete Nuoro, scopriremo come trasformare un'idea in impresa. Vi aspetto alle 21.30.
1: Bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco con la seconda parte del TG.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Esiste.
1: Ripartiamo da decimo Mannu, il momento più atteso della festa di Santa Greca, con la processione accompagnata dai goccius e dal suono delle launeddas e poi la messa solenne, tutto in diretta su Videolina. Il corteo dei fedeli col simulacro ha attraversato le vie del paese prima del rientro in piazza Santa Greca. La devozione per la santa nasce in epoca antichissima. La giovane martire visse al tempo delle persecuzioni romane e la sua reliquia, ritrovata nel 1633, tuttora custodita a Decimomannu. Accanto al programma religioso anche concerti e spettacoli come da tradizione. Ed ora a Sarule, che fa rete con Alcaraz in Spagna per valorizzare la tessitura del tappeto. Gianfranco Locci.
3: E oggi ci siamo ritrovate.
4: Sto tessendo, facendo rascomas.
5: Questa è Saburra, giusto?
4: Sì, sì, sì.
5: Cosa significa questo telaio verticale per lei, la sua vita?
4: Sì, questo mi è sempre piaciuto. Questo non deve mancare mai.
6: Lucia Todd è la veterana di quel gruppo di tessitrici sarulesi che da sempre crea oggetti unici. Saburra è la priorità, ovvio, ma le sfumature artistiche sono ampie e variegate. E l'enorme tappeto dedicato al capolavoro di Picasso, Guernica, conferma tutto. Adesso l'antico telaio verticale, sorta di marchio di fabbrica, ha permesso di conquistare un nuovo traguardo, un gemellaggio tra il cuore dell'isola e la Spagna, da una parte Sarule, dall'altra Alcaraz.
7: Intanto stiamo già lavorando a che il gruppo di Sarule a fine gennaio vada ad Alcaraz a mettersi in relazione con le tessitrici di Alcaraz.
6: Insomma, il tappeto sarulese veicola messaggi forti e permette di creare ponti ambiziosi.
8: Qui stiamo realizzando il tappeto del turista, far mettere mani proprio sul telaio al turista che viene a visitarci.
9: La magia è che quando tu inizi non riesci a staccarti, perché secondo me il telaio è educativo, ti fa confrontare con altre persone.
1: L'attrice turca Serra Ilmaz, musa di Özpetek in Sardegna, stasera presenta il suo libro al Sanga Book Fest a Sangavino, giovedì alle 14.30 su Radiolina. Sarà ospite di Unione Cult, ospite di Francesca Figus. Vediamo.
10: In realtà non è un romanzo, è un libro che parla della mia città e della mia vita. Quindi un grande privilegio, devo dire, di poter parlare di sé, dei suoi ricordi. Trovo che sia una cosa molto bella. Ho ancora delle cose da scrivere. Vorrei attaccare presto un secondo libro, che sarà un libro di aneddoti e di ricette. Io ho fatto un bel po' delle coste della Sardegna, sia a est che a ovest. Mi manca di più l'interno, la montagna, mi manca questo, ma lo farò, sono tranquilla. Speriamo di avere la salute per poter fare tutto ciò che ci fa sognare, ma io in Sardegna sono felice.
1: Andiamo ad Alghero, che rende omaggio al campione di box Tore Burruni con una statua, il servizio di Alessandra Mura.
11: Signore e signori, Tore ritorna con noi. Eccolo qui.
12: Alghero ricorda la leggenda del pugilato mondiale, l'algherese Tore Burruni, svelando una statua in bronzo a lui dedicata davanti ad una platea incredibile. La sua città, i suoi concittadini hanno affollato la centralissima piazza Sulis, rendendo omaggio ad un campione che ha portato in alto il nome di Alghero negli anni 60.
13: La città di Alghero gli renderà omaggio come gli ha reso omaggio quel 23 aprile del 1965.
12: Quando al Palaeur di Roma sconfisse il thailandese Pong King Patch, diventando campione del mondo. Tore Burruni, scomparso il 31 marzo 2004, divenne un mito, il campione che costruì la sua carriera sportiva con sudore, vittoria dopo vittoria. Una folla incredibile ieri sera, la stessa che lo seguiva nei suoi incontri, e tantissima commozione.
14: Affidiamo la figura di Tore Burruni, prima di cadere nell'oblio, un po' proiettato al futuro. Questa statua va a rappresentare un uomo che è diventato campione del mondo, ma ambasciatore di Alghero in tutto il mondo.
12: L'associazione omonima e il comune di Alghero hanno voluto fortemente questo momento da anni. L'artista Antonio De Paoli ha concretizzato un sogno insieme a tutti coloro che non scorderanno mai prima l'uomo, poi il campione.
13: Tutta la famiglia è felicissima e la dedichiamo ai nostri concittadini.
1: Il basket, scatta oggi il campionato della 2 maschile con la Dinamo che vuole recitare un ruolo da protagonista in questo primo turno. Sarà impegnata sul campo della seconda squadra di Milano, palla 2 alle 18, squadra sassarese tutta da scoprire, ma che riparte con entusiasmo e ambizioni, con l'obiettivo di poter essere protagonista e cancellare l'amara retrocessione della scorsa stagione. Il calcio Serie C, dopo 3 vittorie consecutive casalinghe, la Torres si fa imporre il pari al Vanni Sanna dalla matricola Vado. Vediamo Franco Ferrando.
15: Un mezzo stop imprevisto in casa, dove fin qui si erano registrate solo vittorie. Si può giudicare in questo modo, 2 punti persi, il pari della Torres al Vanni Sanna contro la formazione ligure del Vado, matricola, reduce da 4 sconfitte di fila, inferiore ai sassaresi per quanto si è visto sul campo, ma capace di giocare con coraggio sin dai primi minuti, guadagnando metri e rendendosi pericolosa, ma anche di ripartire nella ripresa, quando la pressione della Torres si è fatta continua. È andata anche in gol, annullato per fuori gioco di centimetri. Torres che segna poco per quanto produce. 8 reti finora, 6 di un unico giocatore, di Stefano, apparso troppo solo in avanti, dove comunque cresce l'intesa con Scotto.
16: Sappiamo che sarebbe stata una partita difficile, abbiamo avuto anche le nostre occasioni, non siamo stati poi bravi e fortunati a sfruttarle, però è anche vero, insomma, guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno, perché è il quarto risultato utile consecutivo.
15: Torres che si è vista segnare e poi togliere un rigore con conseguente espulsione di un avversario, è fermata, va detto, da un ottimo portiere, Andrea Bellocci, 2006, decisivo in almeno 2 occasioni.
1: Oristano, l'atto conclusivo del Sardegna Volley Challenge, vediamo Marco Lai.
17: Finisce con il Corabelca San Pietroburgo che alza il trofeo del Sardegna Volley Challenge edizione 2026. Appuntamento di pre-season che ha visto al via 4 team di livello internazionale. Successo che è arrivato al termine di una finale molto combattuta, chiusa soltanto al 5° set. Il Corabelca ha avuto infatti bisogno del tiebreak per vincere la resistenza del Panathinaikos di Atene con le ragazze greche che si erano anche portate in vantaggio di un set, per poi finire a loro volta sotto prima di impattare sul 2-2. Nel quinto parziale la formazione allenata da Alexander Klimkin è partita subito bene, portandosi avanti per 3-0, un divario che poi riuscì a mantenere intatto fino al termine. Alla fine il punteggio dice 18-25, 25-22, 25-21, 17-25, 15-12 in favore delle russe che lasciano il torneo con in mano il trofeo che lo scorso anno fu del Fenerbahce di Alessia Orro. All'appuntamento con la finale il Corabelca si era presentato dopo aver sconfitto l'OK Attento Brenovac, mentre il Panathinaikos nel primo turno aveva avuto la meglio sulla CSO Volontari. Le due sconfitte si sono affrontate nella finalina per il terzo e quarto posto, che ha visto prevalere anche qui al tiebreak le rumene del Volontari.
1: Dorianova ha rappresentato la Sardegna ai campionati europei di Taekwondo, conquistando i gradini più alti del podio. Vediamo Sibilla Loi.
18: È motivo d'orgoglio per noi aver rappresentato la nostra terra. Tutti gli atleti della delegazione sarda hanno preso tutti quanti almeno una medaglia in una delle specialità a cui hanno partecipato. Hanno partecipato appunto alla specialità forma e combattimento.
19: Hanno fatto incetta di medaglie gli atleti dell'associazione Magic Fight FS di Dolianova ai campionati europei di Taekwondo ITF Union disputati in Calabria con oltre 600 partecipanti. L'associazione dolianovese ha rappresentato la Sardegna con 11 atleti che sono andati tutti a segno conquistando ben 5 medaglie d'oro, 6 d'argento e 6 di bronzo. Tra gli atleti in gara, nelle diverse specialità individuali e a squadre, anche un nazionale del Taekwondo.
18: Francesco Sedda, anche un componente del team della nazionale italiana, ha contribuito alla conquista della medaglia d'argento nel combattimento tag team e alla medaglia di bronzo nel combattimento a squadre.
19: Importante inoltre lo sport come strumento formativo.
20: La formazione dei giovani è assolutamente molto importante, è importante sostenere, è importante camminare anche con loro passo passo, perché in maniera tale che anche loro si sentano anche da noi protetti e agevolati, ecco, in qualche senso.
1: Anche nell'ultimo lunedì di settembre l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport insieme, due giornali al prezzo di uno, sentiamo Emanuele Dessì.
21: Commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini, che cerca nuovi equilibri, il mister del Cagliari Fabio Pisacane, che lavora alla prossima gara interna contro la Juventus. Ce ne occuperemo sull'Unione Sarda, l'informatore del lunedì, ma anche se ne occuperà il Corriere dello Sport. Li troveremo insieme ancora una volta domani in tutte le edicole della Sardegna al prezzo straordinario di 1,50 euro. Vi aspettiamo.
1: Bene, grazie. È tutto per questa prima edizione domenicale del pomeriggio. Adesso vi lascio alla prima puntata della nuova stagione di Sardegna Verde con Emanuele Dessì. Si parte da Seui, il telegiornale ritorna puntuale alle 14 con gli aggiornamenti. Grazie e buona domenica.

0: cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Francesco Ignazio Mannu è noto per aver composto Procurare e Moderare, il gruppo sassarese dei Mano, nel suo unico e omonimo disco del 1995, ne fece una personale rielaborazione con il titolo di Barone, caratterizzato dall'intensa carica ritmica.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: La strambata.

0: Erano Itta Azenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Profondo conoscitore e studioso del ballo sardo, cui ha dedicato importanti libri, Emanuele Grau si cimenta anche come cantante in un curioso video che accompagna il brano Muzzere Mia.

0: Abbiamo ascoltato, dalla voce di Emanuele Garau, il brano Muzere Mia.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Uno dei motivi più conosciuti di Piero Marras è sicuramente Meremman, inciso originariamente nell'album Abbardente. A La Habana, in occasione dell'edizione di Icnos il 31 ottobre del 1998, il cantautore nuorese ne diede una versione particolare, arricchendola con le coreografie delle danzatrici della compagnia Tersicore.

0: In occasione della trasferta cubana per Icnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mare Manna, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa sacantone mia.

Atmosfere mediterranee, questa canzone di Maria Giovanna Cherchi, presentata in occasione di Anni Nora nel 2011.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Massimiliano Reis, su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, L'Ave Maria Catalana.

0: voce di Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas, che ascoltiamo.

0: Era tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: L'Antias è il titolo del disco inciso da Elena Ledda nel 2017. Ha tra l'altro vinto il premio Città di Loano come miglior album di quell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, così come fu proposto sul palco della manifestazione nella cittadina ligure.

0: Aveva l'aspetto di una preghiera ai santi Efisio, Giocondo e Isidoro. Questo l'Antias che abbiamo ascoltato da Elena Ledda.
1: Appassionati come sono della musica irlandese, i sassaresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
2: Che merda,

0: era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa qualcosa da dire.

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu, ascoltate in questa sua composizione originale, proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus dell'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
5: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa, ma continui a rimandare?

0: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: è mezzanotte e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Buonasera, bentrovati, edizione della notte del telegiornale di Vidiolina. Vediamo subito i titoli del sommario. Sanità ammalata, stato di agitazione del personale ospedaliero di Cagliari, i sindacati rilanciano la carenza di medici e infermieri, timori per la prossima apertura delle case di comunità. Rischio alluvioni a Sassari, via libera progetto esecutivo per la messa in sicurezza del rio Calamascio a Predagnedda, pronti 2 milioni per un intervento non più rinviabili. Arriva in Polonia il parco geominerario della Sardegna, firmato un protocollo d'intesa con la miniera di sale di Wieliczka, prevede la reciproca promozione turistica e culturale. Impresa compiuta, rientrato a Cagliari il nuotatore solitario Gabriele Catta, che in 40 giorni ha circumnavigato la Sardegna, 1000 km di bracciate in mare aperto per la solidarietà. Parliamo di sanità, l'apertura del nostro giornale con la situazione difficile dei dipendenti della ASL 8, è stato proclamato lo stato di agitazione, il problema è sempre quello relativo alla carenza di personale. Sentiamo Maurizio Lanti.
1: Turni massacranti e vita privata in un angolo, sostituzioni continue, prestazioni aggiuntive a costi lievitati, servizio sanitario sempre meno efficiente. Ecco il quadro della sanità cagliaritana che ha portato i sindacati alla proclamazione dello stato di agitazione, in sostanza il preludio a importanti manifestazioni di protesta.
2: Ormai questa situazione che è diventata insopportabile ha portato le sigle a proclamare lo stato di agitazione territoriale, così come è successo nel nord Sardegna, al centro della Sardegna. E questo, se a giorni non avremo risposte concrete, ci porterà a manifestazioni eclatanti per denunciare la situazione che, ripeto, ormai è insostenibile e sta gravando sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini.
1: La situazione in pochi numeri.
3: Abbiamo all'ASL Cagliari 4.000 dipendenti, ne servirebbero decisamente molti di più, quantomeno visto tutte le strutture che abbiamo aperte, almeno altri 200 infermieri, OS un centinaio, questo per stare sulle strutture di casa delle comunità, ospedale delle comunità.
4: Il servizio personale è un servizio che non può continuare a viaggiare a vista. Vanno in pensione 10 persone e non ne vengono richiamate forse neanche 5. E questo è il segno di un malessere a cui probabilmente l'assise regionale dovrebbe porre rimedio.
5: Tutti quanti dovremmo svestirsi da quelle che sono le situazioni di presunzione, di fatica, perché credo che sia il caso di coinvolgere al meglio i sindacati per dare risposte ai cittadini che non hanno veramente molto bisogno.
0: La cronaca, c'è stato un grave incidente questa sera sulla 197 vicino a Barumini che ha coinvolto due moto che per caso è da accertare, sono finite fuori strada tre le persone rimaste ferite, i due conducenti e un passeggero, tutti di Villasoro. Uno di loro, un cinquantenne, sarebbe andato a sbattere contro un palo, nello scontro ha riportato ferite gravissime, è stato trasportato all'ospedale Brozzu di Cagliari, un altro ricoverato invece al policlinico di Monserrato con un trauma cranico. Meno grave un 22enne portato all'ospedale di San Gavino per alcune fratture e le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Adesso invece andiamo a Sassari, dove per mettere in sicurezza il canale di Predagnedda la giunta comunale ha stanziato circa 2 milioni di euro. Sentiamo Franco Ferrando.
6: Negli anni, con l'intensificarsi degli eventi estremi, l'emergenza si è fatta sempre più stringente. Un intervento sul rio Calamasciu, nel tratto tra Predagnedda Sud e Caniga, non più rimandabile. Ora la giunta comunale di Sassari ha approvato il progetto esecutivo del primo lotto di lavori, 1.900.000 euro su un totale di 7 previsti per l'intera opera.
7: Finalmente diamo sicurezza a tutta quest'area. Ogni volta che c'erano piogge pesanti, il rischio di allagamento era sempre più forte. Quindi un intervento che è iniziato con la variante proposta e approvata dalla vecchia giunta comunale di Nanni Campus. Abbiamo dato un'accelerata, avremo subito la gara per la sistemazione di questa parte del rio Calamasciu, successivamente stiamo indicendo la conferenza dei servizi per il lotto 2, la parte più cospicua che arriverà sino alla borgata di Canica, quindi finalmente metteremo in sicurezza nel breve tempo sia la parte di Predagnedda che la parte di Canica.
6: L'intervento finanziato dalla regione prevede la realizzazione di un nuovo canale artificiale a cielo aperto a ridosso del lato sud della ferrovia.
7: Esattamente. esattamente, si verrà stombato, verrà spostato dalla parte opposta della ferrovia e arriverà sino a Canica, rendendo tutto più sicuro, e finalmente potremo vivere giorni tranquilli anche nelle giornate di pioggia.
6: La delibera approvata dall'esecutivo contiene anche la dichiarazione di pubblica utilità necessaria per procedere con gli espropri delle aree interessate.
0: Ad Arbatax il confronto tra gli operatori del settore crocieristico con le istituzioni e chi si occupa della gestione dei porti. Sentiamo Daniele Osai.
8: Il Mediterraneo delle crociere sta cambiando, le tensioni internazionali ridisegnano rotte, scali e strategie delle compagnie, mentre i porti cercano nuove occasioni dentro un mercato sempre più mobile.
9: La crisi, le tensioni geopolitiche praticamente hanno messo fuori mercato un'area che è quella del Mar Rosso, dove c'erano tante crociere che verranno poi riposizionate, e quindi a partire dall'anno prossimo ci saranno tante nuove opportunità.
8: È in questo scenario che Arbatax ha ospitato l'Italian Cruise Day in Tour, promosso dall'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e dedicato alle nuove sfide e opportunità del turismo del mare.
10: Per gli operatori significa aprire il territorio, ciò che viene fatto, ciò che loro fanno, come vivono anche residenti ed operatori, alla fruizione del turista.
8: Al centro potenzialità e criticità della destinazione, il rapporto tra porto e territorio e le ricadute sul sistema locale.
9: Inizieremo lunedì la progettazione per una stazione marittima che servirà i traghetti, ma anche servirà da terminal crociere.
8: In arrivo a ottobre circa 1600 passeggeri, il primo attracco così numeroso per capire se Arbatax può entrare davvero nelle mappe che contano.
11: Tra l'altro siamo in crescita dal punto di vista delle presenze, perché abbiamo chiuso il 2025 con circa 900.000 presenze, che ci vede la nona destinazione in Sardegna, con un aumento del 250.000 presenze rispetto al 2023.
0: Ad Oristano invece un confronto sulle malattie cardiache, in particolare la sindrome di Brugata. Sentiamo Mario Tasca.
12: Due giornate dedicate al cuore, dalla prevenzione alle patologie più complesse. A Oristano il congresso Arca Sardegna ha riunito all'Hotel Mistral 2 cardiologi e specialisti per il 31° congresso nazionale di ecocardiografia clinica. A chiudere i lavori il Sardinian Brugada Day, interamente dedicato alla sindrome di Brugada e alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa.
13: Una malattia apparentemente semplice, nel senso che l'elettrocardiogramma ci dà una prima guida, un primo test su cui lavorare, ma poi per fare una stratificazione del rischio di avere eventi aritmici importanti che possono portare anche alla morte improvvisa, la strada è un po' più lunga, più complessa, e per fortuna non tutti quelli che mostrano le caratteristiche elettrocardiografiche poi vanno incontro ad eventi drammatici.
12: Al centro del confronto test genetici e farmacologici, studio elettrofisiologico, defibrillatore e ablazione. Una diagnosi, spiegano gli specialisti, non significa automaticamente essere pazienti ad alto rischio, ma distinguere chi deve essere semplicemente seguito da chi necessita invece di una protezione specifica.
14: Non tutti i pazienti con un sindrome di Brugada, con un elettrocardiogramma suggestivo di un sindrome di Brugada, sono un paziente a rischio. C'è il paziente a basso rischio e il paziente a alto rischio. L'importante è identificare correttamente i pazienti con alto rischio per proteggere e per fare il trattamento preventivo della morte improvvisa in questi pazienti.
0: È stato firmato un protocollo di intesa tra i vertici del parco geominerario della Sardegna con una delegazione polacca nella miniera di Sale. Sentiamo perché da Alessandro Caltapiano.
15: Un passo che racconta un'intera visione di futuro per il parco geominerario storico ambientale della Sardegna. A Domus Novas, nella cornice meravigliosa della grotta di San Giovanni, i più alti rappresentanti del parco hanno siglato un protocollo d'intesa con i dirigenti della miniera di sale di Wieliczka. Sul tavolo la reciproca promozione turistica e culturale, l'educazione alla sostenibilità e la tutela della memoria e dell'eredità mineraria.
16: È un accordo molto importante, anche perché loro sono già parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO e il parco geominerario sta preparando la candidatura per poter rientrare nei Global Geopark. Ci sono tanti visitatori polacchi che stanno venendo a visitare i siti del parco geominerario e molti italiani che stanno andando a visitare la loro miniera.
15: Una giornata storica anche per la grotta di San Giovanni, a 6 anni dall'inizio di un nuovo percorso di riscoperta e riqualificazione.
17: Un evento sicuramente importante, un ulteriore tassello
3: che porta Grotta San Giovanni sempre all'attenzione, grazie anche alla partecipazione di questi enti.
17: No, przede wszystkim jestem zachwycony, piękne.
15: Sono davvero affascinato dalla bellezza di queste grotte. Sono un'opera della natura e l'intervento dell'uomo non ha alterato la loro struttura naturale. Noi accogliamo quasi 2 milioni di turisti all'anno e se ci impegniamo a promuovere la Grotta di San Giovanni, creeremo curiosità nei nostri visitatori, che potranno scoprire una delle tante bellezze offerte della Sardegna.
0: Per Saurule invece un gemellaggio con la Spagna che si basa sul settore tessile. Sentiamo Gianfranco Locci.
18: E oggi ci siamo ritrovate.
19: Sto tessendo, facendo la scova.
20: Questa è Saburra, giusto?
19: Sì, sì.

0: Islorada proprio si occupa delle persone che non hanno ancora la diagnosi e quindi ci dobbiamo a farla per lei.
1: Sport e solidarietà a Cagliari anche nel parco di Molentargius con la camminata del cuore. Sentiamo Luca Penna.
2: Un po' di sensibilità alle varie associazioni di volontariato. Io in particolare sono legata a una per la tematica degli anziani.
3: 5 chilometri nel cuore del parco Molentargius Saline tra sport, natura e solidarietà. È la prima edizione della Camminata del Cuore, una passeggiata ludico-motoria non competitiva aperta a tutti. Promossa dal Movimento Sportivo Popolare Sardegna in collaborazione con l'IRU Eventi e il coinvolgimento di associazioni umanitarie di volontariato.
4: È per le associazioni uno strumento che consente voi alle associazioni di fare rete tra di loro, di dar voce alle associazioni, quindi di farsi conoscere davanti insomma ad un pubblico di iscritti. E il terzo motivo, che è quello più importante, è relativo al fatto che le associazioni attraverso il nostro evento possono raccogliere fondi.
5: Il percorso dentro il parco, che è una scelta voluta, perché? Perché così la gente vede anche chi non conosceva il parco, che ci torni tranquillamente a passeggiare con i propri figli.
3: A partecipare senza limiti di età, un pubblico trasversale, singoli e famiglie, giovani, anziani e bambini, tutti insieme, ciascuno al proprio passo.
5: C'è anche il cagnolino con la maglietta, per cui hanno coinvolto tutti, ne coinvolto, e questa è per noi, come Messa in Italia, come prima edizione, è una cosa bellissima e siamo felicissimi dell'evento.
1: E adesso andiamo a Villamar, che ha celebrato il rito antico della pastorizia. Sentiamo Fossor.
6: Mi definisco un figlio della transumanza, in quanto mio bisnonno era di origine desulese e essendo venuto a Villamar per il lavoro della transumanza, insomma per il trasloco, si è soffermato a Villamar e qui insomma ha piantato le sue radici.
7: Villamar ha riaperto le porte alla sua storia più autentica in occasione dell'evento dedicato alla transumanza.
8: Dal Lurese verso il Sulcis, verso la, diciamo, la zona in cui adesso ci sono le grosse aziende desulesi, de fornesi, tutta la zona passavano proprio da Villamar.
7: La manifestazione è stata un tributo ai pastori di ieri e di oggi e a tutta la comunità che ne ha condiviso il cammino, riscoprendo il valore profondo dell'ospitalità e del cibo condiviso a tavola.
9: Riscoprire la transumanza che io ho vissuto tantissimi anni fa da mia nonna, quando i pastori da Desula arrivavano con i loro greggi e si fermavano per rifocillarsi, la pentola stava sempre borbottando e poi c'era sempre qualcosa di pronto, si aspettavano.
1: Sardara ha fatto tappa all'Isola del Tempo, lo spettacolo del teatro Tragodia sulla Sardegna delle origini. Valentina Orcio.
10: Acqua, terra e fuoco, quattro elementi per raccontare una terra antica, la sua storia e le sue tradizioni. L'Isola del Tempo, tratto dal monologo di Fausto Ruffo, fa tappa a Sardara con lo spettacolo messo in scena dal teatro Tragodia.
11: È uno spettacolo suggestivo che racconta la bellezza della Sardegna, ma non solo, anche la nostra profonda cultura, ma anche le bellezze naturali. È uno spettacolo da godere.
10: Quella di Sardara è una delle 25 date della tournée che, dopo aver attraversato diversi centri dell'isola, si concluderà a Sassari il 10 ottobre. Un viaggio tra luoghi e comunità per riportare in scena radici, tradizioni e memoria di una terra antica, ma ancora capace di parlare al presente.
12: Questa iniziativa innanzitutto nasce per dare voce al teatro e soprattutto per dare voce al teatro che è quello isolano, che è quello del territorio, degli attori professionisti con un'opera di tutto rispetto, di attori che sanno come recitare.
1: E siamo allo sport, iniziamo dal basket. Vince all'esordio in campionato la Dinamo Banco di Sardegna e Bianco-Blu, pur con diverse assenze, si sono imposti a Milano contro l'Urania con il punteggio di 68-70. Il player Alessandro Grande con 23 punti è stato il miglior marcatore della squadra allenata da Luca Vitali. Ottima anche la prova di Ritma e Brooks, rispettivamente con 13 e 11 punti. E adesso invece andiamo a vedere come

0: Come è andata ai campionati italiani di windsurf a Olbia con Gianpaolo Cucuru.
1: In autunno il mare sardo ci regala delle sorprese e grazie al vento si colora d'arcobaleno. Spettacolo offerto dalla flotta di quasi 200 iscritti che hanno partecipato ai campionati italiani di windsurf organizzati dal Circolo Nautico di Olbia. E la versione open dell'evento ha attirato anche molti concorrenti stranieri. La spiaggia di Pittulongu si è trasformata in una casa base sulla sabbia, un trampolino di lancio verso il campo di regata tra i più impegnativi per gli amanti di questa disciplina che vive una seconda giovinezza. Prima della competizione in acqua si studia il percorso a tavolino sotto la maxi tenso struttura e poi i contendenti vanno a cavalcare le onde alla ricerca del bordo migliore e della giusta velocità. Sfide agguerrite in mare ma pure a terra, dove grazie alla tecnologia è possibile seguire quasi in diretta ogni prova. Da qui viene disegnato il percorso grazie alle boe intelligenti comandate da remoto e così si abbattono i tempi morti. Tutto va a vantaggio dell'agonismo. Momento culmine, l'assalto alla lunga distanza, un caleidoscopio di vele fra Golfo Aranci e l'isola di Tavolara, con gli atleti che sfrecciano sulla superficie dell'acqua lottando per il successo sino all'ultima virata, e al cospetto del vincitore poi ci si deve togliere il cappello.
0: Doglianova ha rappresentato la Sardegna ai campionati europei di taekwondo conquistando i gradini più alti del podio. Sentiamo Sibilla Loi.
2: È motivo d'orgoglio per noi aver rappresentato la nostra terra. Tutti gli atleti della delegazione sarda hanno preso tutti quanti almeno una medaglia in una delle specialità a cui hanno partecipato. Hanno partecipato appunto alla specialità forma e combattimento.
3: Hanno fatto incetta di medaglie gli atleti dell'associazione Magic Fight FS di Doglianova ai campionati europei di taekwondo ITF Union disputati in Calabria con oltre 600 partecipanti. L'associazione doglianovese ha rappresentato la Sardegna con 11 atleti che sono andati tutti a segno conquistando ben 5 medaglie d'oro, 6 d'argento e 6 di bronzo. Tra gli atleti in gara, nelle diverse specialità individuali e a squadre, anche un nazionale del taekwondo.
2: Francesco Sedda, che è anche un componente del team della nazionale italiana, ha contribuito alla conquista della medaglia d'argento nel combattimento tag team e alla medaglia di bronzo nel combattimento a squadre.
3: Importante inoltre lo sport come strumento formativo.
4: Per la formazione dei giovani è assolutamente molto importante, è importante sostenere, è importante camminare anche con loro passo passo, perché in maniera tale che anche loro si sentano anche da noi protetti e agevolati, ecco, in qualche senso.
0: Anche nell'ultimo lunedì di settembre l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport saranno insieme in edicola, due giornali a prezzo di uno, ce ne parla il direttore Emanuele Dessi.
5: Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, che cerca nuovi equilibri, il mister del Cagliari Fabio Pisacane, che lavora alla prossima gara interna contro la Juventus. Ce ne occuperemo sull'Unione Sarda, l'informatore del lunedì, ma anche se ne occuperà il Corriere dello Sport. Li troveremo insieme ancora una volta domani in tutte le edicole della Sardegna al prezzo straordinario di 1,50 euro. Vi aspettiamo.
0: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata.

0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Noti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

0: Una rete nazionale di università, centinaia di corsi gratuiti, online e ibridi e un immenso patrimonio di conoscenza da mettere a disposizione non soltanto degli studenti ma dell'intera società. Si conclude la prima fase di Advance, il progetto finanziato dal PNRR che ha riunito 16 università e 4 istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale. Fra i protagonisti di primo piano l'Università di Cagliari che ha ospitato una giornata di confronto con studenti e ordini professionali. A raccontare la portata della rivoluzione digitale il divulgatore scientifico Alessandro Beloni.
1: Noi dobbiamo cavalcare in qualche modo il digitale, l'intelligenza artificiale, eccetera, perché non è una semplice transizione, ma una vera e propria rivoluzione. Cioè lo apprenderemo sui libri di storia, non noi chi ci seguirà, insomma. Però non va dimenticato che al centro sta l'essere umano e che la presenza, la capacità di comunicare, l'empatia rimangono fondamentali anche per guidare la rivoluzione che sta avvenendo. E lì ha sicuramente dei pericoli, delle criticità, ma anche tantissime opportunità. Sta a chi ne fa uso poi riuscire a discernere gli uni e gli altri e a farne buon uso.
0: Sono circa 300 i corsi di Advance, intelligenza artificiale, gestione dei dati, nuove tecnologie, ma non solo.
2: E alle loro integrazioni anche nella nostra quotidianità, dalla sanità alla musica, all'arte. E a questa produzione hanno contribuito tanti attori differenti, Politecnico di Milano è stato il coordinatore nazionale, c'è l'Università Bocconi, Politecnico di Torino, ma con l'Università di Cagliari e il Conservatorio di Cagliari abbiamo avuto una collaborazione particolarmente efficace.
0: Conclusa la prima fase finanziata dal PNRR, il progetto si riorganizza per valorizzare i corsi già realizzati. Si punta ad ampliare il coinvolgimento degli ordini professionali.
3: Gli ordini professionali sono uno degli sbocchi potenziali che abbiamo, la formazione continua è un obbligo per ognuno degli ordini professionali, i professionisti hanno bisogno di aggiungere contenuti di formativi, di aggiornamento, di qualità e da questo punto di vista possiamo offrire un'opportunità, credo, non banale di essergli d'aiuto. Esiste tutto un patrimonio che vogliamo, con la qualità che abbiamo cercato di dare, rendere spendibile, rendere utile a tutta la società. E quindi il concetto di infrastruttura digitale vuole rilanciare questo modello nei confronti della società stessa, il che vuol dire sia dagli studenti che arrivano al mondo universitario che professionisti che ne escono. Questa è una sfida importante, è una sfida di qualità che vogliamo garantire in maniera tale che il blended e-learning possa essere un'opportunità per differenti categorie per una crescita complessiva del territorio.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Is a Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia de Pitanu di Luisu Mattu. Lo ascoltiamo.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Da un testo tradizionale del XIX secolo, Emanuele Garau ha tratto questi Gojus de sa Candelora. Le launeddas sono suonate da Gianfranco Meloni.

Era a Davide Aninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.

0: È l'una e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È l'una e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.